0: Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 2:00.
2: Ben trovati, Mauro Baldan in redazione. FGC, la holding del gruppo Caltagirone, voterà contro i 5 punti della parte straordinaria dell'assemblea di Monte dei Paschi di Siena, prevista per il 29 ottobre prossimo. I 5 punti riguardano la fusione per incorporazione di Mediobanca in MPS, le operazioni di scissione relative a MPS, Mediobanca Premier e Widiba, l'aumento di capitale a servizio dell'OPS su Banco BPM, l'aumento di capitale a servizio dell'OPS su Banca Generali e la riduzione volontaria del capitale sociale di MPS. La figlia di Asia Argento e di Morgan è rimasta vittima di furto e revenge porn. Anna Lu Castoldi ha presentato una denuncia di furto dopo una lite con un amico che le aveva sottratto la borsa che conteneva il proprio telefono. Le ricerche della Polizia Ferroviaria di Napoli hanno consentito di rintracciare il dispositivo proprio nella medesima stazione, dove si trovava anche l'uomo che sul web aveva appena postato un filmato intimo di lei. Rosario Angelo Livatino, a cui è stato attribuito il titolo ecclesiastico di Beato, è appena stato dichiarato dal Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti patrono dei magistrati italiani. I vescovi italiani hanno sostenuto la richiesta del comitato promotore, riconoscendo nella figura del giudice siciliano, assassinato da un'organizzazione mafiosa, un modello di riferimento, uno speciale intercessore per quanti ogni giorno amministrano la giustizia. È tutto.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
5: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.

Volevo solo scrivere una canzone per liberarmi di tutto sto dolore. Ma poi ho perso le parole. Sono scappate.

0: Care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 3:01.
3: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. La capacità di risparmio delle famiglie italiane mantiene forti differenze territoriali. A maggio 2026, secondo un'elaborazione di ISNEC e WITAB su dati di Banca Italia, pubblicata dal quotidiano Corriere della Sera, i depositi bancari ammontano in media a quasi 20.000 euro per abitante. Al nord 22.700, come in Lombardia. Nelle isole il valore scende a 13.000, a sud 16.000, al centro 20.000. L'8 ottobre 2001 si è consumato il più grave incidente nella storia dell'aviazione civile italiana. Sulle piste dello scalo milanese di Linate, due velivoli, un MD-87 della SAS e un Cessna CJ2 privato, si scontrarono durante il rullaggio e l'aereo di linea si schiantò contro un edificio adibito allo smistamento bagagli. Oggi le commemorazioni per ricordare le 118 vittime. In Italia in questo momento ci sono 262 data center, molti dei quali si trovano tra Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio. Il numero dei centri di elaborazione dati emerge dall'AI for Energy Report 2026, documento redatto dall'Energy and Strategy della School of Management del Politecnico di Milano. Io mi fermo qui e questa è l'ultima notizia.
4: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
5: C'è chi sente una voce alla radio.
4: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
6: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
7: Il tetto tiene ancora.
8: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
9: Sorriso.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.

Tinelli sono il re, il migliore, senza alcun dubbio vi stupirò. Sarò il campione.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi, www.sorriso.it.
1: Sono le 4:02.
2: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. La capacità di risparmio delle famiglie italiane mantiene forti differenze territoriali. A maggio 2026, secondo un'elaborazione di ISNEC e WITAB su dati di Banca Italia, pubblicata dal quotidiano Il Corriere della Sera, i depositi bancari ammontano in media a quasi 20.000 euro per abitante. Al nord 22.700, nelle isole il valore scende a 13.000, al sud 16.000 e al centro 20.000. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato che offrirà in asta BOT annuali con scadenza il 14 ottobre 2027 per un importo pari a 8 miliardi di euro. Viene rilevato in un comunicato dedicato, nel quale viene anche precisato che ci sono in scadenza BOT annuali per 9,9 miliardi di euro. Il regolamento dell'emissione sarà disponibile dal 14 ottobre prossimo. Si cambia argomento. Con Adler Entertainment debutta al cinema Sotto a chi tocca, diretta e interpretata da Giorgio Pasotti, che qui recita con Rocco Papaleo, Giovanna Mezzogiorno e Stefano Fresi. È la commedia che comincia con una selezione apparentemente convenzionale, che in breve si trasforma in un confronto caratterizzato da discutibili prove attitudinali, dove si formano alleanze e si creano strategie. E questa l'ultima notizia.
3: La regina del divertimento di Krenica Gora compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, la torta e molto altro. corona-kraniskagora.com.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Sorriso!
6: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
2: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. La capacità di risparmio delle famiglie italiane mantiene forti differenze territoriali. A maggio 2026, secondo un'elaborazione di ISNEC e WITAB su dati di Banca Italia, pubblicata dal quotidiano Il Corriere della Sera, i depositi bancari ammontano in media a quasi 20.000 euro per abitante. Al nord 22.700, nelle isole il valore scende a 13.000, al sud 16.000, al centro 20.000, come nel Lazio. Proseguono le indagini sul gruppo di adolescenti che a bordo di una minicar tra domenica e lunedì nel quartiere Monteverde di Roma avrebbe aggredito più persone. Per una donna qualche giorno di prognosi e l'attore Davide Jacopini, che lunedì è stato colpito con un calcio da un passeggero mentre era in monopattino, è stato ricoverato all'ospedale San Camillo con un trauma cranico. L'acqua è minacciata dai contaminanti emergenti. Si tratta di residui di farmaci, PFAS, pesticidi e microplastiche che si trovano in fiumi, laghi e falde, provenendo dagli scarichi industriali, da quelli civili e ospedalieri, dall'agricoltura e gli allevamenti, con i depuratori convenzionali incapaci di rimuoverli del tutto. Legambiente lo ha sottolineato nel corso dell'ottavo forum acqua organizzato a Roma. È tutto.
0: Scopri OneSweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiori di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
3: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
4: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Sorriso, ovvio.

0: Sono le 6 e 5 minuti.
1: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
2: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
1: Ovviamente! Vieni anche tu!
2: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
3: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
4: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
5: Il Centro Corona compie 35 anni. Il 9 ottobre, festa e divertimento con gli Aaron Paris Band ed altri eventi. corona-niscagora.com.
6: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
5: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: Sorriso!
8: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
12: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16,734. Importo totale dovuto €21,076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Sorriso!
13: È il momento di... Ma che bella giornata!

0: su Radio Sorriso 9 di ottobre. Allora, l'uomo Davide Fare, gli ho fatto un permessino, mi ha chiesto permesso proprio nel cuore della notte, ha detto: Giovanni, io non ce la faccio proprio a farti la sigla domani mattina, posso essere, gli ho fatto permesso, insomma lunedì arriverà con i genitori, vedremo la giustificazione. Povero. Ringraziamo Davide che sicuramente è all'ascolto. Va bene, però noi abbiamo chi può fare le veci, anzi durante la settimana, durante il giorno, di prima mattina lei è sempre presente, la nostra sovrana, no? La nostra regina madre, che può prendere anche la parte di Davide Fari il venerdì mattina, ma non c'è problema, insomma, sostituire. Sentiamo cosa dica.
1: Finché il sole avrà una luce, finché il mare avrà una voce, finché un attimo di vita il cuore avrà. Buongiornissimo,
0: saluto Aurelia, saluto tutti gli amici, saluto la struttura della quiete, che è sempre sotto sopra e con questo personaggio lì all'interno, che ha questi collegamenti, questo filo diretto con la radio più giovane che mai. Dai, tra poco si parte anche con l'oroscopo del giorno. Adesso canzone con i Gira.

Giannarelli, il tango. E allora, siamo pronti. Dai che si attacca con l'oroscopo del giorno. L'Ariete, affaticati e forse distratti da difficoltà personali, non riuscirete a concentrarvi e a seguire un metodo di lavoro regolare e costante. Agite con prudenza, vivrete momenti indimenticabili qualunque sia la vostra condizione sentimentale. Torelli belli, oggi sarete ricchi di idee, di spirito, di iniziativa. I vostri progetti porteranno a ottimi risultati anche con l'aiuto della buona sorte. Saranno i gradini di un percorso che alla fine vi porterà vicini al traguardo che desiderate raggiungere. Gemelli, dovete focalizzarvi sulle cose che hanno davvero importanza per voi. Se non siete sicuri di quello che volete, prendetevi un po' di tempo per riflettere. Un atteggiamento affettivamente schizofrenico non vi porterebbe molto lontano. E qui mi fermo. Abbiamo una serie di Begin, un mashup di Begin, che bello, con il maestro Stefano Frigerio.

assolutamente straordinario. Che bel momento musicale qui su Radio Sorriso, proprio di prima mattina, quasi le 6:30, 6:27 per essere precisi. Siamo in onda con il momento oroscopo. Tocca al Cancro. Nessuno vi impone di decidere subito. Riflettete bene prima di tirare le somme, perché l'esito delle vostre scelte può coinvolgere altre persone. Evitate tensioni e risentimenti in amore che potrebbero avere conseguenze nel tempo. Leoncini, evitate di chiacchierare inutilmente. Un pettegolezzo potrà rivolgersi contro di voi nel pomeriggio. Dovrete darvi da fare per recuperare il vostro abituale equilibrio. Se avete preso una sbandata, non vergognatevi di buttarvi alla conquista. Vergine, oggi vi aspetta una giornata davvero speciale. Grazie all'appoggio della luna otterrete ottimi risultati sul lavoro. Riuscirete a superare le eventuali difficoltà affettive e la vita di coppia tornerà ad essere serena e decisamente molto soddisfacente. E adesso, prima del caffettino, bisogna faticare, bisogna guadagnarlo il caffettino e il cappuccino. Un po' di ciaccia, voilà, con Robby Bologna su Radio Sorriso.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Orocash.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
1: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
2: Perché Nova del gusto è la prova.
3: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Il tetto tiene ancora.
3: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

chiaro di luna su Radio Sorriso. Dai che andiamo, tocca la bilancia. Le stelle vi daranno molta energia, avrete voglia di divertirvi e riuscirete a coinvolgere il partner, o se non l'avete, a costruire una simpatica avventura che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Si prevede qualche inconveniente sul lavoro, ma niente di catastrofico. Scorpione, con dolcezza, senza sorprendenti mutamenti, vi troverete coinvolti in una piacevole girandola di novità. Nei rapporti pubblici e in quelli privati saprete destreggiarvi con grande diplomazia. Mercurio vi farà trovare le parole giuste per parlare nobilmente di sentimenti. Sagittario, la luna minaccia turbolenze nella vita di coppia e Marte complica le cose generando stanchezza, ma anche dubbi e sospetti nei confronti del partner. Mantenete la calma, non buttatevi a capofitto in nuove imprese perché non partirebbero con il piede giusto. Ascoltiamo una mazurka adesso che forse ci cambia un po' l'umore.

Che meraviglia, questa è l'aria di Irlanda con Renzo Tomassini su Radio Sorriso. Dai che andiamo a chiudere, andiamo a completare l'oroscopo con gli ultimi tre segni. Capricorno, farete molte conquiste, ma ricordate di essere sinceri, qualcuno potrebbe illudersi e aspettare inutilmente. Nella professione darete il massimo per ottenere i risultati ambiti, ma non dimenticate di mettere in preventivo eventuali contrattempi. Il segno dell'acquario, la giornata sarà frenetica e luminosa, vale la pena di cogliere al volo le buone occasioni. La felicità sarà a portata di mano per chi sta vivendo una storia serena e appagante. I single del segno dell'acquario potrebbero fare conoscenze decisamente molto interessanti. L'ultimo segno è quello dei pesci. Se finora la vostra tendenza è stata di far diventare tragedie i fatti di poco conto, oggi cercherete di prendere le cose con più filosofia, sarete pronti a fare progetti per il futuro e ad organizzare i prossimi giorni della settimana. Ed è tutto per quanto riguarda l'oroscopo di oggi, appuntamento che tornerà domani, domani sabato, quindi tutto posticipato alle ore 8 del mattino.

0: Maurizio ha registrato anche, devo andarlo a sentire. Devo andarlo a sentire, pronto?
1: Rosani, buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno
1: qua.
0: Sì.
1: A lei, bagnata che stamattina.
0: Sul serio?
1: Sempre buon'ora, tra l'altro, no?
0: Sì.
1: Niente, se possibile, tanto l'area di casa lei, se possibile.
0: Non ho capito!
1: Ascolto sempre io.
0: Va bene.
1: Un sorriso. Un saluto a tutti i sorrisini.
0: Va bene, Vicentino, Vicentino Magnagatti. Ciao Maurizio. Dopo ti. Ho capito male il suo messaggio. Ripeto, cosa mi ha chiesto? Intanto chiudiamo l'ora e poi tornerò nella seconda parte accontentandoti anche. Vediamo se riesco a fare.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i sette nani.
3: E per cosa, ingegnere?
2: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
4: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
5: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
4: Minchiomariano.it.
6: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto. 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
7: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano. Raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
8: Il gel della BM Steel lo trovi al Sanitaria Star Bene a Maniago, all'Erboristeria Bionatura a Roveredo in Piano, Elti Parafarmacia Benessere presso il centro commerciale La Fattoria a Borsia di Rovigo, Erboristeria Alga Marina a Rosolina o Taglio di Po, ma come sempre 035 83 17,91, due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17,91.
9: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
10: Sorriso.
11: Cari amiche
12: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
12: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: Sono le 7:02.
14: Radio Sorriso Traffico.
15: In questo momento sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Dalmine e Cavenago per traffico intenso, code tra Milano Est e Bivia 4 Raccordo, Viale Certosa, scorta di veicoli tra Seriate e Dalmine. Attenzione alla pioggia su tutto il nord Italia che può creare dei disagi alla guida. Sulla 8 Milano-Varese, coda tra Origio Ovest e Castellanza a causa di alcuni lavori. Attenzione invece sulla 13 Bologna-Padova, occhio bello, l'entrata è chiusa al traffico verso Bologna a causa di lavori. L'entrata consigliata verso Bologna è a Ferrara Nord. Chiudiamo con la 24 Roma-Teramo, in questo momento coda tra via Fiorentini e bivia 24 tangenziale est di Roma per traffico congestionato. È tutto, buon viaggio e buona giornata.
16: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
17: Finite le vacanze.

0: subito su fitactive.it.
1: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
0: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
1: Ok.
0: Largo massimo 1,90 m.
1: Altro?
0: Da rivenditore verificato.
1: Trovato.
0: Wow.
1: Sei in vendita. È su Subito Motori. Il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta Payback negli ipermarket.

Mazurka, questa mazurka piacevolissima con la quale abbiamo dato il via, abbiamo dato lo start alla nostra seconda parte, seconda ora di Ma che bella giornata, questo venerdì giorno 9 di ottobre anno 2026. Il numero per interagire con me è sempre lo stesso, non cambierà mai. 345 48 45 663, abbiamo i numeri in rete fissa, anche questi da adoperare, e tra poco io vi parlerò di questo uomo che è stato fermato in aeroporto perché aveva uno strano rigonfiamento. Proprio lì, nelle

Comunicato aeroporto internazionale di Miami, Stati Uniti, perché vi parlo di quello che vi ho anticipato prima. Insomma, c'è stato un fermo all'aeroporto internazionale di Miami. Il passeggero Alberto Hernandez Castillo, un uomo proveniente da Cuba, trasportava 10 uccelli. Sì, adesso c'è la gioia. Oltre al suo, nelle mutande, aveva 10 uccelli vivi, Vabbè, è stato sorpreso al personale di sicurezza dell'aeroporto di Miami mentre cercava di contrabbandare uccelli vivi, no? Trasportandoli nella biancheria intima. A tradirlo è stato uno strano rigonfiamento che non è passato inosservato ai controlli. E come pretendeva? Oh! Come pretendevi, Alberto Hernandez Castillo, che non notassero sta roba? È enorme! Vabbè, la scoperta è stata fatta il 4 ottobre scorso, no? Lui è originario di Cuba ma residente negli States, è atterrato all'aeroporto di Miami in Florida, e al suo arrivo nello scalo un agente della dogana e della protezione delle frontiere lo ha selezionato. Sapete che fanno a campione a volte dei controlli secondari, no? E gli ha rilasciato una dichiarazione vincolante per confermare quali oggetti stesse introducendo nel paese. L'uomo ha elencato soltanto il bagaglio a mano e un marsupio, rispondendo no a tutte le altre domande, no, del questionario, comprese quelle sull'introduzione di fauna selvatica nel paese, no? Durante le verifiche, tuttavia, gli agenti hanno notato questo rigonfiamento inspiegabile nella parte anteriore del bacino. Dopo l'indagine più approfondita, come si legge nella denuncia, è emerso che stesse nascondendo qualcosa, no? Dopo essere stato condotto nell'area, sai, dove fanno queste ispezioni sicure, dove fanno le perquisizioni, è saltato fuori sta roba qua, questa serie di contenitori cilindrici di plastica trasparente, ma poveri, ciascuno avvolto nel nastro adesivo e alcuni con una rete nera fissata vicino alle aperture. Ma pensa come sei ingegnato questo, e dentro questi involucri cilindrici aveva questi uccelli ancora vivi, tra cui due esemplari di becco grosso azzurro, che è una specie comune nel commercio illegale dei volatili. Vabbè, insomma, questo si è fatto il volo, è stato fortunatamente beccato, ma pensa che sofferenza per cosa vuoi fargli a uno del genere? Intanto lo eleggiamo, lo nominiamo farloco del giorno. Ha pagato $25,000 di cauzione, è stato rilasciato, però andrà a processo. Bene, dai. Ah, mamma mia, 10 uccelli che letta così, vabbè, 10 uccelli nel

il banco del lotto, dei giochi, ti pizzicano e ti mettono via. Mamma mia, guarda anche questa cinquantenne della provincia di Cosenza, aveva assemblato un miliardario maxi, no, per vincere 10 milioni di euro e si è presentato all'ufficio premi di Lotterie Nazionali SRL di Roma, no, per riscuotere il denaro, ma è bastato un piccolo controllo per far venire a galla questa truffa, no, il protagonista della storia raccontata dal Messaggero, a dove prendo la notizia, questo cinquantenne cosentino, no, che ora ha processo davanti al Tribunale Monocratico di Roma con l'accusa di tentata truffa. Praticamente, ve la faccio breve, tutto è partito il giorno del mio compleanno, vedi, il 22 di agosto del 2019, quando l'uomo si è presentato all'ufficio premi delle Lotterie Nazionali a Roma esibendo questo biglietto gratta e vinci della serie Il Miliardario Maxi, reclamando questa vincita di oltre 10 milioni di euro, 10 milioni e 540 mila per la precisione. Il personale però ha subito effettuato le verifiche del caso ed è emerso, come si legge nella denuncia, che il biglietto riportava alcune anomalie, no? Vabbè, ve la faccio breve perché ha attaccato due biglietti perdenti e è riuscito a fare anche un capolavoro, però non è bastato, l'hanno sgamato.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
4: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
3: Così vicino.
4: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
3: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
5: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
6: Bella Praga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
7: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi. AEO,
8: il meglio vicino a te. Sorriso.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Sorriso, ovvio.
11: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli €40. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
13: Nei tuoi reparti produttivi devi gestire ogni giorno polvere, residui di lavorazione, oli e grassi? Matteo Carradore, Supply Chain Manager di PMSRL, eccellenza metalmeccanica specializzata nella produzione di pompe ad immersione, racconta:
14: con l'acquisto della lavasciuga e delle spazzatrici Eureka abbiamo soddisfatto tutte le nostre esigenze, garantendo efficacia e rapidità nella pulizia dei nostri pavimenti.
13: Scopri l'esperienza di PM e trova la soluzione più adatta alla tua azienda. Vai su eurekasweepers.com o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
15: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnacco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.

Romagna, a 20 minuti dalle 8 del mattino, nell'augurarvi ancora il più cordiale buona giornata. Volevo, mamma mia, parlarvi di questo evento. È un bel evento, una nascita record nel Modenese, è stato partorito un bimbo di quasi 6 kg. Madonna, il piccolo è, l'hanno chiamato Everest, ma pensa te, il piccolo Everest che è nato a Sassuolo e pesava 5 kg e 6 etti, tutto, ecco, mi stavo chiedendo, spero col cesareo, insomma, perché passo una, parto naturale, brava la mamma. Ma no, sai perché io ricordo quando mi dicevano passata la testa, finita la festa, qua ti passa una roba di 6 kg, insomma. È una nascita fuori dall'ordinario all'ospedale di Sassuolo il 6 ottobre, qualche giorno fa, no? Questa donna di 34 anni ha dato alla luce con parto naturale il suo terzo figlio. Il bimbo è stato chiamato Everest e alla nascita pesava 5 kg e 6 etti abbondanti, insomma, una mole straordinaria per un neonato, commenta l'ospedale che diffonde la notizia e anche le immagini del neonato con l'ostetrica e poi assieme alla mamma e a tutto il team del reparto. La mamma e il papà, di origine albanese, sono residenti a Vignola e hanno accolto con gioia il nuovo nato. Ad oggi a Sassuolo sono 915 i parti da inizio 2026. Lì a Sassuolo ci danno dentro, va bene, dai, complimenti e benvenuto ad Everest, insomma. Lo metteranno subito a dieta, secondo me. Complimenti anche alla mamma.

niente. Aspetta, ma è vera questa roba. Dopo un weekend in montagna all'albergo, praticamente la struttura regala il pieno ai clienti. Siamo in Valle d'Aosta, siamo a Cogne, un pieno gratis per rientrare a casa dopo un weekend trascorso in montagna. Adesso voi lì a pensare, quanto ti costa? L'idea promozionale è venuta ad Andrea Celesia, l'albergatore di Cogne in Valle d'Aosta, titolare dell'hotel. Vabbè, lo posso anche dire, cioè, pubblicato aperto. Notre Maison. Spero di averlo pronunciato esattamente. Notre Maison. Vabbè. Allora, la campagna Weekend con il pieno prevede che per due notti trascorse nella 4 stelle della località del Parco del Gran Paradiso, il cliente prima di ripartire può riempire il serbatoio nel vicino distributore di carburante, no? Di proprietà della stessa famiglia, no? Anziché fare uno sconto sul weekend, proviamo, dicono, a sfruttare questo gran dibattito sulla benzina, no? Racconta oggi l'imprenditore intervistato. Abbiamo già ricevuto, spiega, numerose email di richiesta di informazione. È una cosa giocosa, divertente, i clienti si informano per chiedere quanto costa una camera, ecco. Pensate, siete nel Parco del Gran Paradiso, la struttura molto bella, un 4 stelle, con il nome già che è tutto un programma, è vero, vi costerà un occhio della testa, però dico io, penso che fatevi un weekend, però insomma vi fanno il pieno, voi raggiungete

grande, eccetera, eccetera. Momento chi zomba. Io zombo e me ne vo, però. Finito? Oh, ragazzi! Eccomi, mi trasformo in Bernacca. Sono Giovanni Bernacca Zani. A chi mi chiede come sarà il fine settimana, accontentatevi di quello che sarà bello, ma che bello. Domani domenica giornata, oggi un po' mula, ma si aprirà. Io faccio le previsioni così, mi ciuccio il dito, lo vedo fuori a moglie. Come si faceva una volta, no? Oggi giornata un po' mula, ma si aprirà sabato, domenica bel tempo e non ho niente da fare. Ragazzi, dopo 6-7 mesi non ho niente da fare di sabato e di domenica. Se volete invitarmi a mangiare a casa vostra,

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
0: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
3: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
4: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
7: Sorriso.
8: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
9: Radio Sorriso, il giovane che mai.
10: Sono le 8 e 5 minuti.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
13: A Radio Sorriso le ultime notizie.
14: Buongiorno da Mattia Venini. Lo Stabilicum è legge. Ieri il sì definitivo della Camera alla riforma elettorale. Tra le novità, premio di maggioranza al 42%, indicazione del Premier, preferenze con capilista bloccati. Il centrodestra supera la prova dello scrutinio segreto, esulta Meloni, mentre le opposizioni preparano ricorsi alla Consulta. L'Unione Europea frena su una maggiore flessibilità. Esamineremo le richieste di Italia e Grecia, ma le norme sono già abbastanza flessibili, ha detto il commissario all'economia Dombrovskis. Parere positivo della Commissione all'attivazione della clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. All'ex Ilva è il giorno dell'ultima colata d'acciaio. Oggi lo stop all'alto forno di Taranto, come stabilito dalla Corte d'Appello di Milano. Gli impianti saranno mantenuti in modalità di riscaldo in attesa della decisione della Cassazione. Lunedì sciopero nazionale di 24 ore in tutti gli stabilimenti. Il maltempo sferza il centro-sud. Oggi allerta arancione in Lazio e Campania, gialla in altre 9 regioni. Temporali, grandinate e trombe d'aria ieri nel napoletano, con i vigili del fuoco costretti a numerosi interventi. Forte acquazzone e disagi a Roma. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Una finestra è una finestra.
16: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
15: Vedo.
16: La maniglia centrale è davvero elegante.
15: Sì, bella.
16: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. A Alla burocrazia pensano i premium partner Oknoplast.
15: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Oknoplast. Le finestre di design.
17: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
18: Sorriso!
19: Cari amiche!
20: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
19: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace!
20: Dite a tutti che Sorriso vi piace!
21: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
22: Tutti per Orocash.
23: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
24: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
25: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 Taegumo 01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
26: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
18: Sorriso!
27: È il momento di A Pieno Ritmo!
28: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E partiamo in questo venerdì con l'edizione di Classe 1, che ringraziamo il nostro direttore Alex ODJ con l'amore e l'amore. Buongiorno, buongiorno a tutti voi amici di Radio Sorriso. Si parte con a pieno ritmo 345 48 45 663, i vostri sms, whatsapp e note vocali, oppure 0423 736680 o 736681 per quanto riguarda quelle che sono le vostre telefonate. E logicamente potete richiedere i vostri brani preferiti e non solo, anche raccontarmi come inizia questa bella giornata in compagnia proprio della radio più giovane che mai, in compagnia di Giovannino. Intanto noi partiamo con Daniela Nespolo, Colpa dell'amore. Io aspetto le vostre chiamate, fatemi sentire, datemi il buongiorno, raccontiamoci come inizia questo venerdì 9 di ottobre 2026. Buongiorno a tutti voi.

ci siamo ascoltati Marco e il Clan con Taranta Mediterranea. Do subito il buongiorno all'amico Jenny da Murano. Jenny, tra poco poi ti vado ad accontentare proprio con la tua canzone preferita. Prima però do il buongiorno all'amica Dina di Belluno. Lei mi dice: beh, guarda, Giovanni, minacciano pioggia. Vabbè, dai, ci siamo noi di Radio Sorriso. Dice: dai, svegliami e fammi iniziare la giornata con un bel cia cia cia. Allora ti seleziono una bella novità 2026, Michele Ranieri, Dimmi di no, ciao ciao ciao, tutto da ballare qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Giovannino fino alle 10 a pieno ritmo.

Russell, Ferrari Casanova con Credo in te. Io vado a salutare subito chi mi manda un bel messaggio al 345 48 45 663. Buongiorno all'amico Antonio e poi buongiorno Giovanni. Oggi è il mio compleanno, mi fai gli auguri? Vabbè, tra poco, carissima Cristina, ti facciamo gli auguri fatti per bene, con anche la canzone che tu ci richiedi. Intanto DJ Berta con la voce di Piero Bazumba, un bel ballo di gruppo per darci ancora il buongiorno qui su Radio Sorriso.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
2: Le uova naturelle.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: www.mallebody.it.
1: Maglie e Bodit e Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.
2: Sorriso!
3: Internet è

0: al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto, 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
1: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
2: Sorriso.
3: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

ringraziamo le edizioni musicali Baguti e Abbey Record per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Graziano Cianni con Nel mio silenzio, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Un abbraccio fortissimo lo faccio invece all'amica Natalia di Pordenone che mi richiede Amore ma poi, Franco Bastelli, e vado a salutare invece l'amica Wanda. Wanda che mi racconta una bellissima storia di lettere. Perché? Perché lei dice: io le lettere, beh, il cartolino non le ho mai conservate, quindi non ne ho. Però le lettere, quelle di mio marito che scrivevamo quando eravamo fidanzati, sì. Ed è una delle ultime che ho ricevuto. Lui era in Francia, io in Italia, ci scrivevamo un sacco e ancora ora ogni tanto le leggo. Brava, brava. Invece, buongiorno Giovanna da Verona, le cartoline che ricevo le tengo sempre. Hai capito? Quindi lei tiene tu. Quindi l'ultima, Giovanna, qual è che hai ricevuto? Raccontacelo, dai. Noi oggi vogliamo sapere, siamo un po' curiosoni. Se volete mandarci una bella foto, bene, siamo ancora più contenti al 345 48 45 663. Intanto il maestro Franco Bastelli con Amore ma poi, subito dopo Doriano e Alice Band con un bel cia cia cia arancia

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Alan Ciaccia, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, Doriano e Alice Band. E allora vado a salutare ancora l'amica esattamente Giovanna da Verona, che ci racconta che lei tiene tutte le cartoline, non mi dice poi qual è l'ultima che ha ricevuto, ma se hai piacere continua a raccontarcelo, e mi richiede un amore così grande. Allora assolutamente, ben volentieri. Buongiorno all'amica Sandra da Gemona del Friuli, buongiorno. Poi anche a Tony, non puoi chiamare il numero di WhatsApp. Se volete telefonarci 0423 736680 o 736681, perché su WhatsApp non possiamo rispondervi, quindi soltanto messaggi vocali, note vocali, video, foto, ma non telefonate, eh? Quindi mi raccomando, caro Tony di Udine, tra poco poi ti cerco di accontentare con quello che sono le tue richieste musicali, e tra poco cerco anche di metterti il brano che tu mi richiedi. Intanto però arrivano i Rodigini, Un amore così grande.

Hiro di Gini, un amore così grande. Come sapete, Radio Sorriso festeggia quelli che sono gli artisti della musica da ballo. Li festeggia sui propri social, sulla propria pagina Facebook, nella fattispecie, perché lo sapete che Sorriso è su Facebook. Allora, Radio Sorriso con 3R, oggi è arrivato il momento di festeggiare il compleanno di Daniele Tarantino, a cui facciamo tanti tanti auguri, e trovate già il post per l'appunto pronto per ricevere quelli che sono i vostri commenti e logicamente poi fargli i vostri auguri. Fateglieli, perché sicuramente i nostri artisti li vedono, quei post, quindi avete proprio la possibilità di fare gli auguri al vostro artista preferito, poi mettete un bel mi piace proprio al, come si dice, alla nostra pagina Facebook e anche alla nostra pagina Instagram per rimanere sempre aggiornati. Saluto l'amica Dora di Reggio Emilia, Canossa esattamente, che vuole fare proprio tanti auguri a Daniele Tarantino e mi chiede: mettete una sua canzone. Terminiamo queste due ore proprio con una bella novità, Lascia che succeda, con anche Lia e Daniele Tarantino, sempre qui su Radio Sorriso. Tra poco ci trasformiamo invece in farfalle su due ruote, speciale, oggi è tutto speciale, è un venerdì speciale.

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo!
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
3: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
4: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
5: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
4: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
6: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora al tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
7: Nel lavoro velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
9: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
11: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423-7367.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
13: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
14: Sorriso.
15: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
16: Sono le 10:03.
17: L'ora esatta è stata offerta da...
18: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liber, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
19: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
20: Una buona giornata dalla redazione e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con le news dal nostro territorio. Luciano Donadio, il boss dei casalesi in Veneto, è in fuga. Il 60enne è fra le 24 persone condannate in via definitiva per le infiltrazioni del clan lungo il litorale veneziano. Sfuggito all'ordine di esecuzione, è scomparso dalla sua casa di Eraclea.
21: Gli agenti della questura di Venezia hanno bloccato un finto carabiniere facendosi trovare a casa dell'anziana a Cannareggio, che il malvivente stava andando a derubare di tutti i gioielli e monili in oro. Era stata la donna stessa a chiamare il 113, spiegando di essere stata contattata da un uomo sedicente carabiniere che, per svolgere le indagini relative a una rapina avvenuta con una macchina intestata al marito, doveva accertare la corrispondenza dei gioielli rinvenuti con quelli posseduti materialmente dalla signora. Si è tenuta al Museo di Santa Caterina di Treviso l'assemblea di ANCI Veneto con un'agenda fitta di temi cruciali per gli enti locali veneti, dall'energia all'edilizia scolastica, dalla sicurezza alle fusioni comunali, passando per l'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione. L'evento ha rappresentato anche un'occasione per lanciare l'assemblea nazionale ANCI in programma a Verona dal 25 al 27 novembre. È tutto per questa edizione, rimanete con noi.
15: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
23: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
24: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli iper e market e online.
25: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
26: Tutti per Orocash.
27: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
14: Sorriso!
15: È il momento di Farfalle su due ruote.
28: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
29: Oceania.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. E ringraziamo le Edizioni Vocal Sound per questo bel brano. Ci siamo ascoltati la bella voce di Elena Cavarrone con Due Ore, sempre qui su Radio Sorriso. Bentornati, farfalle su due ruote. Buongiorno,
2: buongiorno Giovannino, buongiorno Sorrisini.
1: Buongiorno, buongiorno Iris. Tu ricevi cartoline, noi ne riceviamo un sacco in realtà.
2: Sì,
1: durante
2: noi qui sì, a casa
1: sacco.
2: No.
1: A casa neanch'io, però qui sì. Infatti oggi l'argomento è inerente, oggi è giornata mondiale delle poste, no? Le poste che ci portano le lettere, che hanno sempre portato le lettere d'amore, le lettere dei fidanzati, dell'amico di corrispondenza.
2: Anche le multe, purtroppo.
1: Anche le multe, quelle... Vabbè, sì, è vero.
2: Anche gli avvisi che non vanno bene.
1: E ti trovano.
2: Sono bravi i postini.
1: No, devo fare i complimenti perché i postini ti trovano.
2: Quando c'è da portare la multa ti trovano sempre. Quando è una carta che non è scritta corretta non ti trovano mai.
1: È vero.
2: No, sto scherzando. Io posso fare un plauso ai postini della mia zona.
1: Hai fatto la postina.
2: Sì, ho fatto anche la postina.
1: Giusto.
2: Sì, sia per diciamo le classiche poste che per i privati. E mi piaceva anche molto.
1: Ma non cioè, ti è mai capitato che la signora ti invitasse a prendere il caffè,
2: sì,
1: la merenda? No,
2: sì, perché no,
1: poi
2: sotto
1: immagino...
2: questo punto di vista devo dire che sono sempre stata molto fortunata, anche perché facendo vari paesi io avevo diciamo una persona per ogni paese, poi evitavi perché sai palmare cose che ti vedono dove sei eccetera, però ringraziavo sempre e via, però è capitato più di qualche volta che insomma ti dicessero dai bevi un caffè, ma sì.
1: Io mi chiedo sempre come fanno in quei bauli enormi a tenere traccia di tutte le poste e a consegnarle tutte,
2: sì,
1: secondo
2: sì,
1: le
2: sì.
1: vie, cioè io farei su no,
2: è tutto preparato prima, è prima
1: sì,
2: di partire
1: sì,
2: ti vedo, non è che il postino voi lo vedete alle 10 della mattina, alle 9 della mattina è iniziato alle 9, no? Ha iniziato prima per prepararsi tutte le vie, incasellare tutto, proprio prepara e via.
1: Bravi postini, un applauso ai postini, ma oggi parliamo di lettere, l'ultima
2: sì.
1: lettera scritta a mano rigorosamente o cartolina che sia che avete ricevuto.
2: Bene, sto pensando.
1: Io quella dell'amica Fiorella da Villafranca che mi ha mandato un bellissimo biglietto.
2: L'ultima che ho ricevuto
1: fa.
2: È quella invece dell'amica Marzia di Fiume Veneto,
1: ecco,
2: per
1: vedi,
2: il compleanno.
1: Quindi vedi alla fine riceviamo.
2: Da sorrido
1: più qua.
2: Perché tra l'altro. Marzia ha invertito i biglietti, ma non lo diciamo a nessuno.
1: Arriva Giuseppe Spinelli per l'amico Tony di Udine, sceriffo a te.

0: questa mattinata andiamo a salutare Alberto. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Buongiorno a te, ma avete finito di fare le feste? Io come vedo Facebook vi vedo a quella festa qua, a quella tavola là, e c'è il raduno del Porcellino, e viva la festa della Cascina. Oh, amici, siete sempre in baldoria,
0: per
1: e
0: forza.
1: Sai quanto vi invidio. E sai quanto vi invidio. E che bella gente che accontentate, bravi, con la musica che rimane veramente una cosa importante, la musica che mettete è straordinaria. Cosa vuoi che ti dica? Allora, cosa devo dirvi? Se volete l'olio, ma io adesso sarò molto diretto con voi e qualcuno mi dovrà perdonare. Se volete l'olio del supermercato, amici, andate al supermercato, però quando andate a casa leggete l'etichetta e c'è scritto olive del bacino del Mediterraneo o olive della Comunità Europea, non è olio che fa male, non è veleno, però sappiate che non è olio italiano, sappiate che il contadino non ha lavorato, sappiate che lì il potatore non ha lavorato, sappiate che non è roba della nostra bella, unica, straordinaria Italia. Quindi, prima cosa, leggere bene le etichette. Due, ci hanno chiamato in molti e dicono: Alberto, io sono andato dal medico, il medico mi dice devi fare una dieta equilibrata, devi usare un olio extravergine importante e avrei bisogno delle analisi chimico-fisiche. Amici, quanti di voi hanno preso ancora l'olio con le analisi chimico-fisiche, che non sono i valori nutrizionali scritti sull'etichetta che contano niente, sono le analisi dell'olio, quelle cose più importanti, noi ve le diamo per il vostro medico, anzi molte volte le mandiamo al medico che le legge lui. Cioè, voi dovete capire che con l'olio Acerbis siete davanti a un prodotto che non è solo un condimento e dei piatti un tocco in più, ma un qualcosa che fa davvero bene alla salute. Dopodiché, se voi pensate che 6 bottiglie di olio Acerbis a 84 euro o la promozione Terra e Sole a 55 euro sia tanto, io questo non posso farci niente. Vi dico FBL, come dicono a Brescia, Fabba la Luce, 030 68 40 48, 6 bottiglie 84 euro e il trasporto è gratuito, dicendo io ascolto Radio Sorriso. Chiamate, io sono qua, domandare lecito, rispondere solo cortesia.
0: Grazie Alberto, alla prossima.
1: Ciao Stella, alla prossima. Ciao.
0: Ciao.

0: Renzo Biondi, Tramonto sul mare, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Chi salutiamo?
1: Salutiamo l'amico Roberto di Mira, che dice: se un po' mi faresti fare ascoltare per la mia caramella Silvana, vorrei dedicare la canzone di Elena Camarone a Marco Dazzi, Scelgo te. Un abbraccione forte, poi vediamo se riusciamo ad inserirtela. Salutiamo invece chi ci aveva richiesto questa canzone, l'amica,
0: certo,
1: Francesca di Camalò.
0: Un grande saluto Francesca, un abbraccio. E poi?
1: E poi ancora messaggini. Buongiorno sorrisini, oggi è il compleanno di mia moglie Maria. Auguri!
0: Auguroni!
1: Volevo fargli tantissimi auguri e dedicare la canzone di Galassi, Innamorarsi ballando. Grazie Mario da Dolo.
0: Tra poco poi vedremo se riusciamo a...
1: Vediamo se riusciamo ad inserire Innamorarsi ballando. Poi salutiamo anche Fiorella di Motta di Livenza. Ciao Fiorella, un abbraccione forte a te, un abbraccio fortissimo. E poi, visto che abbiamo detto che abbiamo messo Innamorarsi ballando, dobbiamo salutare anche chi scrive: ciao Giovannino, queste due foto le ho ricevute nel 1967.
0: Wow.
1: Vedi, scrive, le conservo ancora. Purtroppo lui non c'è più. Domenica sarebbe il suo compleanno. Mi piacerebbe ascoltare una canzone di Pietro Galassi, Rosanna da Saonara. Purtroppo dobbiamo già mettere Innamorarsi ballando.
0: Quindi ti accontentiamo in un certo senso anche con questo brano, anche per te. Che belle le cartoline scritte di una volta.
1: È vero? Sì, anche le fotografie, belle.
0: Va bene, andiamo in musica?
1: Andiamo in musica.
0: E allora, Innamorarsi ballando, Pietro Galassi.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote. Maglie e bodite Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
3: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Shell come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.

0: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
1: Sorriso!
2: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: È iniziata la campagna olearia. Abbiamo iniziato a raccogliere le prime olive. Cari amici di Radio Sorriso, se volete l'olio nuovo al prezzo vecchio dovete chiamare oggi e prenotarlo per ottobre o per novembre o per dicembre. Io mi fido di voi e vi fermo il prezzo. Un olio meraviglioso, 84 euro. 6 bottiglie da un litro, il trasporto è gratuito. Approfittatene. Chiamate 030 68 40 408 perché l'olio bu è il besame per la gala.
4: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
5: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile.

0: noi al Corona di Kranjska Gora, Slovenia, con il concerto degli Arona Paris Band, il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e, naturalmente, la torta di compleanno. Scopri di più su corona-kranjskagora.com. Ti aspettiamo!
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Mauro Leverini con due parole d'amore. Salutiamo l'amica Virginia da Rossano Veneto. Un abbraccio, Virginia.
1: E tra pochissimo daremo anche questo annuncio, perché Giovannino, dobbiamo dirlo, cioè entro le 11 avrete
0: l'annuncio.
1: Questo annuncio, nel senso che ci saranno delle cose che cambieranno dalla prossima settimana. Abbiamo riso e scherzato su questa cosa tutta la settimana.
0: Assolutamente, oggi
1: adesso facciamo i seri e non abbiamo maltrattato nessuno è stato maltrattato,
0: no,
1: non è successo niente.
0: Sono scelte
1: di tutto
0: libere.
1: Questo.

0: sempre richieste sì. libere, assolutamente.
1: Poi ne parleremo tra qualche minuto. Nel frattempo andiamo a sentire il messaggio dell'amica Gianna che ci racconta qualcosa sull'argomento del giorno.
0: Sì, qualcosa inerente proprio alle lettere, una volta si usava un po' di più.
2: Ciao
0: sì.
2: Giovanni, ciao. Sono Gianna. Io conservo con molto affetto più di 200 lettere scritte da una mia amica di Cesena, che siamo ancora amiche, perché quando andavo a scuola ci obbligavano a avere un'amica di penna proprio per spronarci a scrivere, e noi, fatalità, ci siamo sempre trovate bene e avevamo sempre tante cose da scriverci, e così ho conservato tutte le lettere. Poi purtroppo un po' la tecnologia, un po' perché siamo diventate grandi, abbiamo cominciato a scrivere con il telefono, però le lettere ogni tanto le cerco e me le vado a rileggere. Ciao ciao.
0: Eh beh sì, è bello ogni tanto ricercarle e rileggerle, no?
1: È vero,
0: rivivere,
1: è vero.
0: Quei momenti.
1: Non lo fai tu con le lettere che hai, qualche lettera
0: sì,
1: scritta
0: sì,
1: del
0: sì,
1: passato?
0: Sì, sì, sì, ogni tanto sì.
1: Beh, io ogni tanto apro questo, una specie di quadernone, una specie di contenitore dove dentro tutto. Ci sono le lettere mie, le lettere che mi hanno scritto.
0: Sì, anche quelle che mi hanno scritto le multe. È bello rivedere.
1: No, le multe sono da un'altra parte per quanto okay, mi riguardano. No, le lettere proprio magari degli ex, degli amici,
0: beh, bello,
1: eccetera.
0: Sì, certo.
1: E devo dire che poi li si legge sempre con un pizzico di amarezza, ma anche magari con occhi un po' diversi.
0: Sì, è vero, perché giustamente si è più grande, quindi si rivive, però in maniera diversa, si capiscono anche delle cose, dei passaggi, ecco. Andiamo a salutare chi ci chiede questo bel brano.

0: Gigi Chiappini, Orchestra del Cuore, con questa bella polca dal titolo Fuoco e Fiamme, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, a parlare di lettere o cartoline o che so io che avete ricevuto, l'ultima che avete ricevuto. Intanto andiamo a salutare chi?
1: Aldo di 20 anni, dice: conservo delle lettere che ho scritto per delle ragazze che vi piacevano, non si sono mai presentate al primo appuntamento. Hai capito?
0: Ma gliele consegnate? Perché se le conservi?
1: No. No, perché
0: lui, lui chiedeva l'appuntamento,
1: sì,
0: poi faceva la lettera e non gliela portava.
1: Quindi la lettera se l'ha tenuta.
0: Ok.
1: Ma io tenevo le belle o rifacevo la bella copia, oppure tenevo le brutte copie delle lettere che scrivevo.
0: Che bravi. Io sono della generazione telefoni, quindi lettere poche.
1: Salutiamo Loris da Padova, salutiamo
0: Ciao, Loris.
1: Anche Anna di Villafranca Padovano, un abbraccione forte anche a lei. E un abbraccio lo mandiamo anche a Mario di Verona.
0: E salutiamo anche l'amica Linda di Magnago che ci richiede il prossimo brano. Maurizio Russo, Sabrina Pasolini, Per un capriccio, sempre qui su Radio Sorriso, la radio.
1: E tra pochissimo la
0: più giovane che mai.
1: L'annuncio.
0: L'annuncio, annunciamo.

0: Maurizio Russo e Sabina Pasolini per un capriccio, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.
1: E ci siamo. Oggi è venerdì,
0: fine settimana.
1: Fine settimana di cambiamenti, nel senso che da lunedì partirà il nuovo palinsesto di Radio Sorriso e Sorriso TV.
0: E ci sono un po' di cambiamenti in atto.
1: Sì. Allora, per quanto riguarda la televisione, partiamo dalla TV.
0: Okay. Allora, avrete l'appuntamento per l'appunto con il nuovo programma che poi andrà ad ospitare i nostri ospiti, le canzoni.
1: Che poi scoprirete anche il titolo.
0: Il titolo non lo diciamo perché è una sorpresa. Comunque dalle ore 12 e alle ore 13 avrete proprio la possibilità, no, di avere prima l'anteprima e poi dalle 12:30 proprio in compagnia del nostro ospite.
1: Quindi
0: del giorno.
1: L'ospite in TV lo troverete dalle 12:30 alle 13.
0: Sì. E poi dalle ore 13 alle ore
1: 14
0: ci sarà invece sempre la Paola, pronta ad accontentare le vostre richieste musicali in video, quindi in TV.
1: Invece alla sera torneremo lunedì, mercoledì e venerdì con il programma dedicato a voi.
0: Cambieranno i titoli, quindi lo diciamo, cioè abbiamo rifatto le grafiche, i titoli, quindi seguiteci perché quella è una vera e propria sorpresa, ma comunque sempre dalle 20:30 il lunedì, il mercoledì e il venerdì. E per quanto riguarda la radio?
1: Invece per quanto riguarda la radio ci sarà un cambiamento importante nella mattinata e nel pomeriggio.
0: Sì, diciamo che io vado al pomeriggio.
1: Io vado al pomeriggio,
0: quindi io vi terrò, come dire, compagnia dalle 16 alle 18 tutti i giorni, sempre con a pieno ritmo, quindi faremo a pieno ritmo nel pomeriggio e non alla mattina. E Carlotta invece dal pomeriggio passerà la mattina e vi terrà compagnia dalle 8 alle 10 con un nuovissimo programma che io non mi permetto di svelare il titolo, ma lei svelerà logicamente il titolo e vi racconterà.
1: Poi altre cose che cambierà saranno le serie di Radio Sorriso, perché a partire intanto da mezzogiorno e mezzo,
0: ecco, ricordiamo che ci sarà l'ospite, quindi l'ospite arriverà prima in radio e poi passerà in TV. Abbiamo girato anche questa cosa,
1: quindi da lunedì i nostri ospiti dalle 12 alle 12:30 in radio e poi li troverete in TV. Altra cosa importante, alla sera la replica del programma con gli ospiti sarà dalle 20:30, è stato anticipato, e dalle 20 alle 20:30 invece ci sarà Elisa ed Alex ad alternarsi. Lunedì, mercoledì, venerdì Elisa, quindi anche in questo caso è cambiato. Martedì e giovedì Alex.
0: Quindi in sostanza qualche piccolo cambiamento, qualche piccolo e sicuramente grandi miglioramenti per offrirvi sempre però quella che poi è la vostra musica preferita con i vostri speaker del cuore.
1: Noi ci siamo presi in giro per tutta la settimana, vero Giovannino?
0: Però non
1: è stata una scelta mia
0: ad aprire una parentesi. Intanto ringrazio Alex, il direttore artistico, perché questa è stata una mia richiesta, una mia esigenza personale, tengo a dirlo, è una mia esigenza proprio personale, quindi ho richiesto io questo cambio.
1: È dovuto al fatto che non va più d'accordo.
0: No, assolutamente. Se voi ci poteste vedere, stiamo probabilmente trattenendo un attimo tutte e due le emozioni.
1: Lavoreremo insieme ancora di più, dietro le quinte.
0: E alla mattina invece non ci sentirete più, magari perché qualche mattina chissà,
1: sai
0: che i cambi orari ci potranno essere come sempre. Però ecco, ci tengo a dire, a ringraziare innanzitutto Alex, il direttore artistico, per aver accolto questa richiesta, grazie ad Iris, perché comunque sono stati anni molto belli, ma questo lo sappiamo e continueranno ad esserlo, e grazie a Carlotta.
1: E grazie Carlotta che passerà la mattina. Tra l'altro ricordiamo che comunque il lunedì sera in alternanza con Luca ci troverete in TV ancora assieme.
0: Quindi motivo in più per seguire Sorriso TV, perché ritroverete comunque la coppia.
1: Certo. Chissà se riusciremo ancora a fare il programma assieme dopo che tutta la settimana non siamo insieme. Chissà, magari.
0: Lo scopriremo.
1: Andiamo in musica
0: che è meglio. Uragano, la voce di Vito, Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana. Saluto dopo perché. Sì.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
0: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
3: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 7366 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Sorriso.
6: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
7: Sono le 11:03.
8: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
9: Una buona giornata dalla redazione e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con le news dal nostro territorio. La Procura di Padova ha aperto un fascicolo di indagine senza indagati né ipotesi di reato sulla Camera Arbitrale Islamica Italiana. Lo annuncia il procuratore Angelo Antonio Racanelli, sottolineando che la Procura svolgerà come sempre i compiti che la legge gli affida, svolgendo i doverosi accertamenti. A Longarone oggi si ricorda il 9 ottobre del 63, quando il disastro del Vajont causò 1917 morti. Sullo sfondo il progetto contestato di una nuova centralina idroelettrica a Erto e Casso. Comitati e associazioni hanno iniziato una battaglia legale.
10: Padova è a un passo l'inizio dei lavori per la nuova questura di Via Anelli. Il gruppo di progettazione ha consegnato circa 1000 elaborati grafici che completano la prima fase di progettazione esecutiva del progetto. Il valore è di oltre 60 milioni. Questi elaborati sono stati consegnati allo studio che dovrà validarli, un atto necessario per un progetto così economicamente importante. Formalmente lo studio avrà 60 giorni per svolgere questa attività.
9: Era questa l'ultima notizia, vi ringraziamo per l'attenzione, l'appuntamento con le news torna più tardi.
11: Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a €9,50 al chilo. Da 2 kg in su, €7,90 al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
15: Con il nuovo Subito Motori, bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
16: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
15: Ok.
16: Largo massimo 1,90 m.
15: Altro?
16: Da rivenditore verificato.
15: Trovato.
16: Wow!
15: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
5: Sorriso.
17: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Ma perché, che cosa sarà mai una moto? Cioè, se vuole portarmi a casa una moto, va in America.
2: Spieghiamo che il nostro Matteo, va in vacanza, domani va in ferie.
1: Va a Las Vegas.
2: Va a Las Vegas. Quindi, giustamente, io gli ho detto: portami magari una matitina, sai, un pensierino.
1: Un pensierino,
2: sai.
1: No, io gli ho detto: portaci un pensierino. Dopo ho detto una matitina.
2: E lei poi ha detto: ma portami una moto, già che ci sei.
1: Vabbè, portami anche, vabbè, insomma, le moto arrivano da lì. Quindi,
2: sì, giustamente. Quindi,
1: le chiamo io di conseguenza.
2: Sì,
1: vabbè, dai, così abbiamo riso, scherzato. I giovani che fanno chilometri, che, ma tu sai quante ore di aereo dovrà fare?
2: No, ma
1: me non lo farei mai.
2: Come no? Ma è bellissimo.
1: Ma ci avrei paura.
2: Allora, essendo che io mi dovrò fare ricordare poi dalla mattina, ora lanciamo una sfida ai nostri amici dei social.
1: No, io ho paura. No. Dobbiamo andare a contentare Paolo, che ci ha richiesto il cielo, una coperta ricamata. Basta con queste sfide.
2: Mi manda via. Ma poi il pomeriggio le faremo, lei neanche le saprà, le farete scoprire voi alla mattina. Tranquilli, tranquilli. Ho già tutto in mente. Paolo Di Merne, lo salutiamo, dedica alla sua amica Miranda di Spinea questo bel brano, Le Mondine. Il cielo è una coperta ricamata, sempre qui su Radio Sorriso.
1: E poi arriverà Miriam con Giovannino, così.
2: Miriam con Giovannino.
1: Così, per l'ultima volta Miriam sarà con te.
2: Sì, magari poi capiterà.
1: Non si sa mai.
2: Tanto per il momento, poi chissà.
1: Chi lo sa, chi lo sa.

0: Ed è arrivato il momento di parlare di ACE UC2 ed è arrivata Miriam. Ciao Miriam!
1: Ciao caro, buongiorno a te e buongiorno a tutti i nostri cari ascoltatori. ACE UC2 è indissolubilmente legato a due termini, artrosi e cartilagini, che poi sono figli della stessa mamma, perché l'artrosi che cos'è? È l'assottigliamento della cartilagine articolare, che a un certo punto arriva a tutti noi succede. Che cosa si portano insieme? Portano con loro dolore, rigidità, difficoltà di movimento. Perché? Perché le cartilagini sono i cuscinetti ammortizzatori delle nostre articolazioni e quando si svuotano, non si rigenerano più, ecco che c'è infiammazione, abbiamo dolore. Qui interviene UC2. UC2 che cos'è? È un integratore alimentare a base di collagene di tipo 2, lo stesso identico collagene di cui sono formate le nostre articolazioni. Insieme poi ci sono frassino e boswellia per andare a sgonfiare e togliere il dolore articolare, ma anche vitamina B1, vitamina B6, vitamina C e vitamina D3 per ossa, muscoli, tendini e nervi. ACUC2 è un trattamento che si fa tutti i giorni, una compressa al giorno, per andare a dire al nostro organismo, tramite un meccanismo chiamato tolleranza orale, di non andare a distruggere la cartilagine articolare. Quindi capite bene l'importanza di questo prodotto. E io qui vi chiedo di segnare il numero di telefono, lo 030 68 40 408, perché stamattina ho delle offerte straordinarie per voi. Volete provare UC2? 35 euro, 30 giorni di trattamento direttamente a casa vostra, 2 mesi di trattamento, 60 giorni, 60 euro direttamente a casa vostra. Ma se siete in due, marito e moglie, volete provarlo tutti e due, vi do 4 mesi di trattamento a un prezzo straordinario, che potete sapere solo chiamandolo 030 68 40 408. Tutte queste offerte per voi, trasporto gratuito, e in più se prenotate questa offerta speciale dei 4 mesi avete anche Armia in omaggio. Armia che cos'è? È il nostro integratore a base di miele, propoli, polline, pappa reale, che non può mancare nel cambio di stagione. Chiamatemi subito 030 68 40 408.
0: Grazie mille Miriam, alla prossima.
1: Grazie. Ciao.

0: Madonnina degli Alpini, Marco il clan. Andiamo a salutare l'amica Adriana di Brescia. Un abbraccio, Adriana, un saluto.
1: Dice anche sempre che le facciamo tantissima grazie. Compagnia. Grazie, Adriana. Salutiamo Virginia di Rossano Veneto. Allora, rispieghiamolo, no. Perché forse
0: allora,
1: non
0: rispieghiamo. Allora, okay. C'è solo un cambio in radio importante, poi ce n'è sì. Uno di orario che anticipa un attimo. Io sarò in diretta dalla prossima settimana, dalle ore 16 alle ore 18.
1: Al posto di Giovannino, la mattina dalle 8 alle 10 ci sarà Carlotta. Io non cambio.
0: Dalle 10 alle 12.30 comunque rimarrà Iris.
1: Ho aggiunto mezz'ora perché dalle 12 alle 12.30 ci sarà l'ospite. Ricordiamo tra l'altro che lunedì partiamo con Michele Ranieri.
0: Assolutamente, poi dalle 12.30 alle 13 sarà invece in compagnia del nostro Claudio in TV.
1: Giustissimo. E poi vi ricordo che dalle 12.30 alle 14 ci sarà Tiziana con Massimiliano, 14.16 Claudio, 16.18 abbiamo detto Giovannino. E poi cambieranno anche un po' gli orari durante la settimana, perché il mercoledì troverete il nostro direttore Alex che ha spostato il giorno dal mercoledì al giovedì. Il lunedì, martedì, giovedì e venerdì si alterneranno invece Patrick e Luca, e Antonella la troverete al sabato nel pomeriggio dalle 12 alle 13 mia compagnia, e poi dalle 13 alle 14 invece da sola.
0: Sì, e poi il sabato continuerà come lo
1: sì,
0: conoscete.
1: Come sempre, come sempre. Tutto il resto, diciamo che più o meno, a parte il programma di Elisa ed Alex alla sera che sono stati anticipati alle 20, e poi in replica alle 20.30 ci saranno i nostri artisti, non è cambiato nulla.
0: Quindi, ricapitolando, rimaniamo tutti, ci sì. Sono stati dei cambi orari. Ma ci siamo tutti.
1: Ci siamo tutti, sì, perché Virginia rimane, era già preoccupata.
0: Io rimango, quindi assolutamente rimaniamo tutti.
1: Chi fermerà la musica?
0: Beh,
1: nessuno.
0: Quella di Radio Sorriso, nessuno, perché è la musica più giovane che mai, la più bella, la più simpatica. Grazie anche all'amico Antonio di Lavariano, ci ha mandato delle belle foto dal vedere.
1: Sì, ci ha mandato le fotografie del dolce di domenica che eravamo tricesimo.

0: E la musica non si ferma neanche domenica 15 novembre.
1: Eh sì, non si ferma, perché ci saranno a tenerci compagnia in quella bella giornata Rossella Ferrari,
0: Daniela Cavanna
1: e Paola Fabiani, tre grandi donne per che cosa, Giovannino?
0: Per il pranzo e ballo degli ascoltatori di Radio Sorriso. E dove saremo?
1: Saremo al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio. Torniamo dai nostri amici del Cascapin, ripeto, Santa Maria di Zevio, siamo in provincia di Verona.
0: Eh sì, e quindi vi aspettiamo, prenotate, chiamate anche in questo momento lo 0423 736 680, oppure il nostro mega centralone dove Diego è pronto a rispondervi, sì. 0423 7367,
1: oppure se volete anche il nostro numero di ufficio che qualcuno di voi sicuramente ha, potete chiamare anche lì, tra pochissimo troverete anche Giovannino in ufficio. Ricordiamo che il pranzo di domenica 15 novembre è a 40 euro a persona, quindi questa è un'altra cosa di quelle che vi diciamo.
0: Assolutamente, e ci divertiamo, cosa bella che balliamo fin dall'inizio, cioè voi entrate già c'è la musica
1: e già iniziate a ballare,
0: certe
1: così,
0: volte
1: insomma,
0: balliamo anche noi,
1: sì, infatti entrate, dai, andiamo ad ascoltarci lei che sarà ospite proprio domenica 15 novembre.
0: Va bene, boom boom d'amore, Daniela Cavanna, e io che dire, vi saluto, ci ritroveremo domani nei
1: adesso mi metto a piangere,
0: cioè, fa così, adesso vedrai cosa non ti combino a distanza. Dai,
1: vabbè,
0: ci ritroviamo,
1: bocca al lupo per il tuo
0: grazie
1: nuovo orario.
0: La stai guffando questa? Vabbè. No, dai,
1: no,
0: a parte
1: vero
0: gli scherzi, vi ricordo che settimana prossima, lo ripeto, mi ritroverete poi sempre con a pieno ritmo dalle ore 16 alle ore 18, dal lunedì al venerdì.
1: E noi andiamo con Daniela Cavanna. Nel frattempo, iscrivetevi al pranzo di Radio Sorriso. Tocca a voi ora.
0: Al pranzo siamo sempre coppia.
1: Sì, sì, sì. Ma anche in TV poi torneremo in coppia. Non è che.
0: Non abbiamo litigato.

0: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
1: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
2: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
1: Così vicino?
2: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
3: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
4: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
5: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
4: Ok.
5: Largo massimo 1,90 m.
4: Altro?
5: Da rivenditore verificato.
4: Trovato.
5: Wow.
4: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
6: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 €, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 €. Lidl, vale davvero.
7: Sorriso 0423 736 680. Radio Sorriso risponde a tutto liscio.
8: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
9: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
8: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
9: Ovviamente! Vieni anche tu!
8: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Subproject.
1: E ci siamo ascoltati anche le Edizioni Subproject con Mojito su Radio Sorriso, l'ultima mezz'ora in compagnia di Iris. Vi ricordo ancora i numeri di telefono per comunicare con noi, lo 0423 736 680, oppure 0423 736 681, direttamente in segreteria telefonica, oppure se avete piacere 345 48 45 663 per i vostri messaggini. Ricordiamo che il numero questo qui di cellulare va usato solo ed esclusivamente per i messaggi audio oppure scritti tramite la messaggistica SMS, WhatsApp oppure Telegram. Ripeto, 345 48 45 663. Si continua con le richieste. Vado ad accontentare Silvano, che ci richiede una vecchia canzone di Iro Di Gini. Arriva la voce di Francesco con Di sabato sera.

Gigini, la voce di Francesco con Di Sabato Sera. Salutiamo Elvira e Roberta di Roberto di Vigo d'Arzere. Un abbraccio forte a loro che ci hanno mandato un saluto per farci sapere che sono all'ascolto di Radio Sorriso. Saluto invece anche l'altro festeggiato di oggi. Stamattina abbiamo ricordato che è il compleanno di Daniele Tarantino. Se entrate nella nostra pagina Facebook avete la possibilità anche di fare gli auguri ai vostri artisti preferiti. Ma oggi è il compleanno anche di Mattia Agostini, quindi tanti tanti auguri a lui e ce l'ascoltiamo con questa cover di Quel sorriso in volto.

0: Massimi, se ci dai una mano, puoi sentirti italiano.
1: Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati anche Ballo Nazionale con i Quattro Mori. Ancora ringraziamo tutti voi che state entrando nella nostra pagina Facebook a mettere mi piace, naturalmente a commentare i vari compleanni. Ringraziamo anche chi si sta iscrivendo al pranzo di domenica 15 novembre. Grazie, perché ogni qualvolta insomma facciamo un intervento, vi diciamo qualcosa, ci ascoltate sempre molto volentieri. Grazie, grazie, grazie, per questo vi ringraziamo. Si continua con la musica. Ricordo ancora chi sarà il primo ospite che aprirà la stagione delle interviste. Lunedì si inizierà, ricordo, in radio dalle 12 alle 12.30 e in TV dalle 12.30 alle 13. Sto parlando di lui. Vi aspetterò dalle 12 alle 12.30 qui in radio con Michele Ranieri. E ce l'ascoltiamo, lui che ha prestato anche la voce alla nostra canzone di Natale dell'anno scorso. Ce l'ascoltiamo nella versione originale, la sua Ballo con te.

Michele Ranieri con Ballo con te. Avete capito che sarà lui il primo ospite di lunedì in radio e in TV per questo nuovo programma che partirà sempre con naturalmente i nostri artisti delle grandi orchestre. Saluto Ornella di Piazzola che dice in realtà insieme a Joelle, dice chiamo da Piazzola, per favore mi fate ascoltare l'ultimo dei Moicani suonata da Pietro Galassi, sarete accontentati nella prossima ora con Tiziana e Massimiliano, sarà la prima canzone. Ora invece vado ad accontentare Paolino di Cavazzo Carnico con Lara Agostini Band e Capolavoro. Per quanto mi riguarda è veramente tutto, ci ritroviamo nella mattinata di domani dalle 10 alle 13, domani e sabato sarò come sempre in vostra compagnia e vi aspetto anche il sabato mattina perché come sempre sono curiosa di chiedervi cosa fate di bello nelle giornate. Bacio.

0: Avete ascoltato Farfalle su due ruote. Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
1: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
0: Ovviamente! Vieni anche tu!
1: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da...
2: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liber, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
3: A Radio Sorriso le ultime notizie.
4: Buona giornata da Federica De Boni. La giurista e attivista sudafricana Navi Pillay vince il premio Nobel per la pace. Vanta una carriera straordinaria nel campo della giustizia globale. In passato presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, ha ricoperto la carica di alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. Aveva accusato Israele di genocidio. Prosegue l'emergenza carburanti. Il governo valuta le accise mobili. Nelle ultime ore l'incontro con i raffinatori per chiedere di produrre di più per abbassare i prezzi. Eni intanto riporta il tetto del diesel a 2,19 euro al litro. Con l'approvazione definitiva della nuova legge elettorale, quando gli italiani torneranno a votare, potranno scegliere tutto, scrive la Premier Meloni dopo il disco verde della Camera. Il capo dello Stato Mattarella oggi osserva: il Parlamento è il luogo in cui ogni giorno si misura la qualità della democrazia. Il maltempo sferza il centro-sud, allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in 14 regioni. In Sicilia doppia tromba marina, nel Trapanese ci sono danni e feriti nella zona del porto di Marsala. A Petrosino un'auto è caduta in un burrone, 2 persone in ospedale. Sciopero dei trasporti pubblici oggi a Milano, si fermano per 24 ore metropolitane, tram e bus, ci sono le fasce di garanzia. Lo stop anche a Monza, stessa agitazione in Emilia-Romagna e nel Chietino. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Sorriso!
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
11: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
12: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
13: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
9: Sorriso!
15: È il momento di... Ridiamoci su!

0: Buongiorno.
1: Buongiorno, e non potevamo iniziare con questa canzone. Ma aspetta un attimo.
0: Senti, allora era Balla coi lupi e l'ultimo dei Moicani.
1: Bellissima.
0: Un bel mix che ci ha proposto Pietro Galassi, anche perché è stato richiesto.
1: Bella cumbia, è stata richiesta. Ah,
0: leggi,
1: hai capito,
0: tu che sei bravo.
1: Che non era farina del tuo sacco, immaginavo io. Allora, abbiamo ricevuto un messaggio con scritto: ciao Radio Sorriso, sono Gioele, che bel nome, e chiamo da Piazzola sul Brenta. Per favore, mi faresti ascoltare l'ultimo dei Moicani, suonata da Pietro Galassi? Grazie. E noi ti abbiamo accontentato.
0: Allora,
1: accontentata.
0: Accontentata.
1: No, Gioele, Ornella, non so, vabbè.
0: Non si sa.
1: Sarà
0: sono Gioele, Gioele, che bel nome.
1: Bel
0: Gioele.
1: Nome,
0: un
1: sì,
0: nome
1: Gioele,
0: biblico,
1: sì.
0: Biblico.
1: Biblico. Poi abbiamo anche Milli,
0: sì,
1: la leggiamo
0: abbiamo
1: subito così.
0: Aspetta, prima di lanciarlo e leggere il...
1: Abbiamo salutato gli ascoltatori.
0: No, infatti, volevo fare una presentazione un po' più decorosa. Allora,
1: dai.
0: Ben ritrovati amici di Radio Sorriso, oggi con ci ridiamo su, con Tiziana Massimiliano.
1: Non ci ridiamo su, ridiamoci su, semplicemente, non con se ci ridiamo su.
0: Non abbiamo ancora detto che lunedì non saremo a mezzogiorno.
1: No, non saremo proprio a mezzogiorno, ma inizieremo mezz'oretta più tardi, quindi 12:30. Perché, si può dire o è segreto?
0: No, diciamo solo così.
1: Ecco. Ascoltate, da mezzogiorno a mezzogiorno e mezzo ci sarà qualche cosa di diverso. Cioè, non ci saremo noi, è già qua, voglio dire. Però noi iniziamo, perdiamo mezz'oretta, ma la perdiamo volentieri, e inizieremo a 12:30.
0: Esatto.
1: Ecco, quindi
0: allora,
1: se non ci sentite lunedì da mezzogiorno, sappiate che noi il nuovo, che poi cambiamo nome, no? Solo
0: no,
1: la classifica.
0: Non c'è una sorpresa.
1: E da domenica prossima, quindi domenica 18, 18?
0: Sì.
1: 18 ritornerà la classifica, che non si chiamerà più Le più passate di Radio Sorriso, ma avrà un altro nome. Tutto da scoprire.
0: Esatto. E allora vi chiediamo così di essere numerosi come sempre, a partecipare anche agli argomenti. Sai qual è l'argomento del giorno, per esempio?
1: Di oggi no.
0: Oggi 9 ottobre è la giornata mondiale delle poste. Delle lettere, delle postini.
1: Hai capito, quindi oggi sono in festa.
0: Esatto.
1: È come il santo patrono, tutte chiuse le poste. Già è fatica trovarle aperte, figurati. Cioè, ne approfittano anche oggi, fatalità, è anche venerdì. Quindi
0: stiamo chiedendo agli ascoltatori di raccontarci le storie, perché certe parole, quando arrivano su carta, restano nel cuore per sempre. Quando conservi con tanto amore magari un biglietto che ti è arrivato per posta, oppure anche una ricorrenza o un matrimonio inaspettato che ti arriva l'invito
1: e
0: di
1: una
0: nozze.
1: Lettera sbagliata non a nome tuo ma magari della via prima o via
0: dopo.
1: Vabbè,
0: a me è successo.
1: Vabbè, a me succede quasi quotidianamente, soprattutto d'estate, però ho notato, sì, soprattutto d'estate c'è qualche errore di indirizzo. Non
0: bene.
1: So perché.
0: Scambio.
1: Forse perché d'estate, magari quando il postino solito, che ormai sa tutti i giri, sa tutte le viuzze, sa tutti i nomi, anche se non ci sono, va in ferie, sicuramente verrà sostituito da uno stagista.
0: Può essere, che fa pochi mesi, no?
1: Esatto, e quindi magari è un po' inesperto e ci capita l'errore.
0: Però dopo parliamo dei postini che diventano matti e sbattono la testa a trovare i numeri di casa e le vie.
1: Ma parliamo solo di postini o anche di corrieri?
0: Di tutto, di tutto.
1: Allora
0: 0423 736 680, come sempre, oppure
1: anche con la vostra bellissima voce 345 48 45 663.
0: Bene, allora adesso leggi quella.
1: Vabbè, non possiamo leggere dopo 4 minuti e 20. No, facciamo.
0: No,
1: andiamo
0: velocemente,
1: no.
0: Perché abbiamo questa richiesta.
1: Ah, perché l'hai già messa.
0: È già pronta.
1: Buon venerdì,
0: la richiesta,
1: buon inizio
0: dai.
1: Weekend a Radio Sorriso. Oggi vorrei fare gli auguri di compleanno alla nostra amica e super donna Katia Belli, che le vogliamo un mondo di bene, da Milli e Tonia Todisco. Se potete farci ascoltare Se mi chiami amore di Katia, grazie.
0: Auguri, possiamo, auguri, auguri alla vostra amica e super donna Katia Belli.

0: Luca Canali con Francesco alla voce.
1: Amore bello è il titolo. Le 12:24 siete sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Allora, esatto. Ricordiamo il pranzo. Il prossimo pranzo con gli ascoltatori di Radio Sorriso. È passata appena una settimana dall'ultimo che abbiamo fatto in quel di Tricesimo e già ne abbiamo un altro da proporre.
0: È vero.
1: Per domenica 15 novembre, tutti a pranzo con Radio Sorriso e voi ascoltatori che ci seguite sempre con affetto, con amore, con
0: e con entusiasmo.
1: Anche con entusiasmo, bravo, con voglia di ballare. Sappiate che al pranzo Massimiliano vi farà ballare a tutti.
0: Cercasi
1: tutte.
0: Compagna
1: quindi,
0: per imparare a ballare.
1: Allora, seriamente, dovete prenotare però il vostro posto al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona, domenica 15 novembre. Cosa devono fare i nostri ascoltatori?
0: Beh, molto semplice, prenotare chiamando lo 0423 7367. Ristorante Cascapin, ovviamente Santa Maria di Zevio, provincia di Verona. 40 euro a persona, ci sono tre super ospiti, tre. bombe non si può dire, tre petardi, una più bella dell'altra.
1: Sì, devo proprio dire che hanno veramente del grande carisma e una gran bella voce, poi
0: esatto.
1: Sono anche sì, molto
0: simpatiche.
1: Sarà
0: secondo me una bella, tra virgolette, passatemi il termine, una bella battaglia sul palcoscenico del Cascapin, perché si alterneranno queste tre bellissime figure e quindi una darà il meglio dell'altra. Le ricordiamo? Rossella Ferrari, Daniela Cavanna e Paola Fabiani.
1: Quindi prenotate 0423 7367, a pranzo con gli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona, domenica
0: 15 novembre, anche perché sarà un bel vedere. Cioè, no, noi il bel vedere siamo stati al bel vedere, è una battuta, siamo al bel vedere.

0: Fitactive.it.
1: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
2: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
1: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: Sorriso.
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
8: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a

La Kizomba insieme con Francesca Mezzadri, una Kizomba acqua e fuoco. Buon pomeriggio cari ragazzi, buon viaggio musicale a voi tutti da Claudio Prospero, Radio Sorriso, oltre lì, cioè ad accompagnarci sino alle 16:30 nell'ultimo appuntamento di questa settimana. Rallentiamo un pochettino ragazzi, l'avete riconosciuta, certo, Federica Cocco, L'universo per me.

L'universo per me tappa in quella di Udine, andando a salutare Maria con Mauro Levrini, farfalla in difesa.

mazurka, la mazurka fascinosa con Davide Ballestri. Tappa in quella di Cittadella, andando a salutare Antonella con Marianna Lanteri, rondine.

insieme con Marianna Lanteri, Rondine Bianca, e adesso la compagnia di Roger ci accompagna al prossimo punto. Ora Roger, la voce

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: State ascoltando Oltre il Liscio.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
0: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
4: Ovviamente! Vieni anche tu!
0: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
5: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
6: Delex.it.
5: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
6: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
5: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
6: Prenota subito una prova.
5: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
6: Delex.it.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
9: Sorriso!
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
11: Sono le 15:02.
12: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
13: Si parla di formazione, soprattutto di università all'estero, oggi in questo spazio di voci del territorio. Benvenuta la fondatrice e CEO di MLC Education, Vanessa Rota.
14: Buongiorno a lei.
13: Quando è nata questa avventura che poi si è trasformata in una realtà importante per la formazione?
14: Allora, MLC nasce nel 2016, io ho un percorso nella scuola, ero una docente di ruolo e ho deciso di licenziarmi e di fondare questa agenzia proprio per dare agli studenti e alle loro famiglie un supporto, una guida, una consulenza per tutte le esperienze di formazione linguistica all'estero.
13: MLC Education, che lei ha fondato insieme a Nicola Leffi, oggi ha sede a Dublino in Irlanda, ma ha le sedi italiane anche a Roma, Bergamo e Oderzo, Treviso. Volevo chiederle se per tutte queste città il format è uguale.
14: Esatto, sì. Questi uffici sono uffici in cui le persone possono, gli studenti e le famiglie principalmente, possono incontrare i nostri consulenti, che sono dei professionisti nell'educazione internazionale e nelle esperienze di formazione linguistica all'estero, e possono ricevere consulenza gratuita su quelli che sono i percorsi più adatti al loro percorso e alle loro esigenze.
13: Mi fermo qui, ma se desiderate ascoltare l'intervista integrale potete andare sul nostro sito classe1.it, accedere alla sezione podcast e la troverete in forma completa. Buon ascolto!
12: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
15: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
16: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
15: Ok.
16: Largo massimo 1,90 m.
15: Altro?
16: Da rivenditore verificato.
15: Trovato.
16: Wow!
15: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito.

0: Da 3 pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta Payback negli iper e market e online.
1: Sorriso.
2: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Luca Roncari con Cuba Libre Amor.

Siamo sempre noi, siamo solo noi, ovvero, quelli con il sorriso. Buona continuazione, cari ragazzi. Buona continuazione, buona compagnia a voi tutti. Oltre il liscio, Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre e dei grandi eventi della musica da ballo più giovane che mai. Il nostro viaggio prosegue, fa tappa in quella di Villa Franca di Verona, salutando Giovanni con Mister Domenico quelle notti. A seguire, la tappa successiva sarà Tolmezzo, andando a salutare Luigi con Sdrindule Gnocchi d'Amore.

0: Cari amici di Sorriso, ritorniamo a parlare di Clinica De Nova, che è un vero punto di riferimento nell'odontoiatria, e anche oggi a parlare con noi, a raccontarci di Clinica De Nova, di cure specializzate, sarà la nostra Sara. Buongiorno Sara.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, parliamo delle cure dentali presso la Clinica De Nova, che si trova a solo 50 minuti da Trieste. Vi ricordo che c'è il pulmino per raggiungerla, molto comodo, tutte le mattine, anche il sabato, perché tanti mi dicono ma se dopo mi succede qualcosa. In realtà sono ben organizzati, lavorano bene e grandi emergenze non ne vediamo. Noi è 20 anni che portiamo i pazienti, quindi vuol dire che è assolutamente fattibile. Ma poi c'è anche questa tranquillità del pulmino tutti i giorni, quindi insomma per ogni evenienza si sa che l'indomani si può andare tranquillamente in clinica.
0: E che pulmini, è il caso di dire, perché mi è capitato di vederli. Sono dei veri e propri van dotati di tutti i comfort, quindi si viaggia assolutamente tranquilli e con autisti naturalmente specializzati.
1: Sì, il viaggio è sempre molto piacevole, si parte la mattina presto e nel pomeriggio tardi già si rientra. Il giorno della prima visita è anche possibile iniziare le cure, così si sfrutta appieno la giornata, e poi il pulmino è sempre disponibile. Il primo viaggio è gratuito ed è gratuita anche la prima visita, la panoramica e i preventivi, quindi anche solo per venire a sentire un parere ne vale la pena, ne vale il viaggio.
0: Allora Sara, io spenderei qualche parola in merito agli appuntamenti che farete nelle varie fiere, importanti fiere nella zona in questo periodo autunnale, così in velocità.
1: Sì, ad ottobre, dal 13 in poi, siamo presenti alla Fiera del Riso Mantovano, all'area Boma, proprio a Mantova, la Favorita, una bellissima fiera, poi a Verona invece a Bigasio la Fiera della Polenta, e poi anche in provincia di Padova la meravigliosa Fiera di Asseo, ci sarò io personalmente, quindi passate a trovarci, anche perché chi viene in fiera avrà uno sconto speciale sulle cure dentali del 15%, una cosa che diamo solo in fiera, quindi venite a parlare con noi, venite a conoscerci.
0: Quindi tutte le informazioni le avrete a questo numero di centralone 045 97 00 25. C'è anche una chat WhatsApp, volendo, direttamente con te.
1: Sì, entrate nel sito www.clinicadenova.com e da lì c'è l'icona e potete scrivermi.
0: Sara, ci sentiamo la prossima volta. Ciao, buona giornata.
1: A presto, ciao a tutti, grazie.
2: Radio Sorriso.
3: Più giovane che mai.
4: Più giovane che mai.

da Massimo Butriesi, il Tango Passion. Siamo a Padova salutando Mauro con Too Much Tequila, Leoni De Fiore. Poi ci si sposta a Verona, Zimella con Sergio, che dedica alla moglie Lucia Rapsodia, Pietro Galassi con Manolo e Matteo.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
3: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
2: Così vicino.
3: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
2: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
4: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
5: Le uova naturelle.
6: Sorriso.
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
8: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
9: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
10: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
11: C'è chi sente una voce alla radio.
10: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
12: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027, la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
13: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso. Preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
6: Sorriso.
14: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

Oh yes, buon pomeriggio sorrisini, buon pomeriggio da Carlotta, è il 9 ottobre, è la giornata mondiale della posta, che meraviglia! E allora oggi su Radio Sorriso si parla proprio di posta, di lettere, cartoline che magari al giorno d'oggi non si usa più tantissimo mandare. Voi le mandate ancora? Fate magari i bigliettini di compleanno, i bigliettini di Natale? Oppure è rimasta nel dimenticatoio? E vi ricordate una lettera, una cartolina che avete ricevuto magari da qualche paese molto lontano, qualcuno che è andato in vacanza all'altro capo del mondo e vi ha mandato una bella cartolina? Qual è la più particolare? Oggi si parla così di posta in generale, anche di ricordi legati insomma alla posta, come quella volta che avete dovuto inseguire il postino, o il vostro cane ha inseguito il postino, o siete voi un postino e siete stati inseguiti da un cane. Insomma, raccontate a Radio Sorriso i vostri ricordi legati alla posta chiamando lo 0423 736680 o il 736681 o mandandoci un messaggino al 345 48 45 663 mentre noi iniziamo a ballare il ciaccia. Oggi si parte col ciaccia, Genio e Pierrot con Agguanta la mela, e se volete fare merenda agguantatene una anche voi.

E salutiamo Susi in provincia di Udine con la mia signora Bianca, erano i Barri qui su Radio Sorriso. Oggi si parla di posta e beh, stanno già arrivando insomma i vostri responsi e soprattutto un po' di nostalgia, no? Nostalgia per i tempi in cui si mandavano le lettere, le cartoline, si ricevevano e ad esempio Anna di Campolongo mi diceva che piaceva ricevere queste lettere, cartoline, forse le bollette un po' meno. Arrivava il postino, si aspettava anche con trepidazione, mi ricordo questa cosa, però oggigiorno non si fa più, dice anche Gianni, lui scriveva tante cartoline, poi adesso ci sono i telefonini, si è impigrito, gli dice è colpa dei telefonini. No Gianni dice no, mi sono impigrito io, perché giustamente Gianni a Morgano ha fatto un esame di coscienza, perché tante persone dicono è colpa dei telefonini, e no tesoro, perché se sei tu che non prendi le manine che il buon Dio ti ha donato e non scrivi una lettera, una cartolina, non è che il telefonino si sostituisce al tuo libero arbitrio, non è vero? Gianni concordava con me su questa cosa. E per Gianni arriva Ruggero Scandiuzzi con Sei Speciale.

0: La Millennium Band con il tango Yolanda per salutare l'amica Grazia di Verona. Lei ha una bellissima storia da raccontare riguardo la questione posta, però è un po' lunghetta e noi adesso dobbiamo andare in pubblicità. Ve la racconto tra poco.
1: State ascoltando I Colori della Musica.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto! Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
6: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
2: Sono le 17 e 0 minuti.
3: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
4: Bentrovati, Mauro Baldan in redazione. Oggi si celebra la Giornata Internazionale della Posta, istituita nel 1969 per rendere omaggio a questo tipo di servizio, ritenuto essenziale nell'anniversario della fondazione dell'Unione Postale Universale nel 1874 nella capitale svizzera. Oltre 1,5 miliardi di persone in tutto il mondo accedono ai servizi finanziari di base attraverso le reti postali. Posta Italiana è presente in tutto il territorio nazionale, in maniera particolare nel Veneto, in Lombardia e in Piemonte. Un progetto di educazione finanziaria per accompagnare le giovani generazioni verso scelte più consapevoli per il proprio futuro è Sii Previdente, proteggi i tuoi sogni. Dopo aver coinvolto circa 2.500 studenti nelle precedenti due edizioni, il progetto si presenta quest'anno con un percorso rinnovato e un nuovo modulo dedicato al welfare nelle scuole del Veneto in collaborazione con Istat. Volontari e attivisti di Plastic Free si sono dati appuntamento per domenica a Venezia per una grande raccolta di mozziconi di sigaretta tra Calli, Ponti e Campielli. L'iniziativa simbolica partirà dalla stazione ferroviaria e giungerà fino a Piazza San Marco. L'obiettivo è rimuovere questi rifiuti, ma più ancora sensibilizzare cittadini, turisti e lavoratori. Tutti potranno partecipare. È tutto.
2: Voglia di liscio? Telefona a Radio Sorriso 0423 73 6680.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
8: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Orocash.
10: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
11: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork. Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
12: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
14: Sì.
15: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
13: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
16: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
18: Sorriso!
19: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Era Patrizia Ceccarelli con Dimentica. Noi non dimentichiamo invece che vi ho promesso la storia di Grazia. Mamma mia, questa è pesantella, perché cosa è successo? Un giorno a casa di Grazia è arrivata una cartolina che con il nome intestata a suo marito, che diceva: mi raccomando, l'appuntamento tal giorno a tal ora e la partenza per la bella vacanza. Gli ha detto: ma scusa caro, per caso hai prenotato una vacanza senza di me? E suo marito giustamente ha detto: no tesoro, devono essersi sbagliati. E questa cartolina è stata buttata. Tempo addietro, in realtà si è scoperto l'arcano. Una signora furibonda si è presentata alla soglia perché era la sorella di un omonimo del marito di Grazia, stesso nome, stesso cognome, e quello che ne è risultato è che loro hanno perso la loro vacanza perché non hanno ricevuto la loro cartolina che è andata buttata via. Aiuto, aiuto! A proposito di crociera, andiamo a salutare Mariano e Lucia a Valeggio sul Mincio, che stanno per partire con la crociera di Radio Sorriso. Si salpa domenica, divertitevi ragazzi. Andiamo a salutare anche Tony Merica, che voleva ascoltare la bella canzone Cuore Bandito. Con un buon fine settimana a tutti voi, c'è la voce di Titti Bianchi.

0: Siamo in diretta anche oggi con Primo Loro, che fa parte dell'Ambaradan Argenteria La Pagoda, che oramai è in piedi da generazioni.
1: 52 anni.
0: 52 anni, tu fai parte della seconda generazione.
1: Esattamente.
0: Di questi abili maestri, perché siete dei maestri voi. Un giorno mi spiegherai come riesci a lavorare l'argento, come funziona. Devo venirti a vedere proprio all'opera con il tuo staff. Allora, rivolgiamoci ai giovani, i giovani che hanno sempre pochi euro in tasca, è vero, che magari vogliono fare un regalino particolare, che so, per la fidanzata, la classica cavigliera,
1: sì.
0: Il braccialino, quello bello fighettino,
1: il
0: sai.
1: Braccialetto, sì, sarebbe braccialetto, non braccialino.
0: Braccialino era un vezzeggiativo, no, di braccialetto, una cosa carina. Però insomma sempre un po' resti, perché chissà quanto mi costa. Ecco, sappiate che da primo, quando si entra, non significa mettere mano al portafoglio proprio
1: e sbragarsi.
0: Esatto, perché è un'argenteria che lavora anche con prezzi dignitosi, e poi se vi presentate a nome di Radio Sorriso ci sono degli ulteriori sconti, prezzi particolari, trattamenti particolari.
1: Esattamente, non solo per le piccole spese, diciamo così, quotidiane, che può essere, come diceva Giovanni, di braccialetto, la catenina, l'anello, quelle cose diciamo semplici, ma anche su oggetti importanti. Se dovete fare, che ne so, il regalo da 200-300 euro, se voi vi presentate come ascoltatori di Radio Sorriso, e questo lo dico, l'ho detto tante volte, presentatevi prima. Io sono un ascoltatore di Radio Sorriso, vengo perché ho sentito prima per la radio, vi sento per radio, basta una cosa del genere per fare scattare un ulteriore vantaggio.
0: Mi scatta lo sconto.
1: Esattamente,
0: mi scatta.
1: Esattamente.
0: Subito, immediatamente. Allora avete capito, quando raggiungete l'argenteria La Pagoda, come entrate? Io ascolto Radio Sorriso e adesso vado in giro, cerco di scegliere quello che più mi piace.
1: Esattamente.
0: Ok, bene, argenteria La Pagoda, Tezze sul Brenta, via Campagnari numero 13, il telefono
1: 0424 5602 43.
0: Grazie Primo.
1: Buona giornata.

Davide Montali in Così Bella, eccola qui, che meraviglia ragazzi. Allora salutiamo Angelo a Castelcovati che mi racconta che lui aveva questo spasimo, diciamo, quando era militare aspettava le lettere della fidanzata, quella che poi è diventata sua moglie, e il suo commilitone riceveva anche lui le lettere della fidanzata, che mi dice Angelo essere stati dei poemi lunghissimi. Bisognava esprimersi, non è vero? Invece Franco dice che fa collezione di cartoline di una volta, anche quelle di una volta, e certe volte le spedisce anche. Giustamente, ecco, spedire la cartolina è effettivamente una cosa che si fa poco ormai, però io vedo quando vado in vacanza comunque le cartoline ci sono sempre nei negozi di souvenir, non mi sembra che tendano molto a diminuire, quindi vuol dire che un po' di richiesta c'è sempre. Magari tanti invece di spedirle se le tengono. E dove le metti? Ovviamente in un cassetto dove non le rivedrai mai più per anni e anni. E salutiamo anche Gabri di Paese, che non sentivo da un bel pezzo. Ciao Gabri, ti mando un abbraccione. Adesso c'è la Tarantella con la Pescari Band in Mangiafuoco.

0: E a ritmo di tarantella, eccoci qui, miei cari. Allora, abbiamo un bel messaggio vocale. Mi ha fatto molto ridere. Sentite qua.
1: Ciao Carolina da Conegliano. Una bella cartolina che è arrivata a me. Sì. Mio figlio era appena nato e mi era arrivata la cartolina che doveva partire militare.
0: Ah, precoce.
1: Avevano sbagliato data, anzi anno.
0: Oh. Mamma mia, è abbastanza, cioè voglio dire, già sei lì con gli ormoni impazziti, il fagottino in braccio, magari non so se è il primogenito o il secondogenito, però insomma sei lì che ti capisci un attimo e ti arriva già la cartolina per il militare. Immagino anche tu, mamma, che ti metti le mani nei capelli e dici oddio, di già, e poi cosa? Dobbiamo anche fargli il 7:30? Meraviglioso, grazie Carolina, un abbraccio a te e anche a tuo figlio, che spero abbia poi assolto senza problemi. Bruna Rovolon voleva ascoltare Malagueña Sale Rossa. C'è Anna Maria Allegretti che parte.

0: State ascoltando I colori della musica. Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a €1,99. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a €2,39. Lidl, vale davvero.

0: Mercactive.it.
1: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
2: Bella Fraga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
3: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
4: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
5: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
4: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
6: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come Cordon Bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
7: Sorriso!
8: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
9: 48 45 663
8: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
10: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
11: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
12: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
13: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste.
14: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso. Preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
7: Sorriso.
15: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
2: Ed era Gianni Drudi con L'ultimo clown, con questa bella novità delle Edizioni Baracca su Radio Sorriso. Si sono fatte le 17:39, è quasi il momento di salutarci, non prima di aver salutato anche Fausto di Manzano, provincia di Udine, che dice: due ha un sacco di cartoline, molte ma da tutto il mondo, dice, ma l'Italia è la più bella. Beh, se le vedi solo in cartolina è molto facile, bisogna poi andarci di persona. Un bacione, Fausto, per...

questa vacanza di 6 notti e 7 giorni in formula tutto incluso, perché mezza pensione in albergo con bevande a cena, 5 buoni pasto da utilizzare in rifugio, 5 giorni di ticket per le funivie andata e ritorno dai rifugi, spettacoli serali in esclusiva per tutti i partecipanti, servizio bus navetta da albergo per il palazzetto, e poi ci sarà anche un regalo esclusivo. Per tutte le informazioni, per le prenotazioni, potete rivolgervi al numero 0423 7367, al nostro centralino in orario d'ufficio. Visitate anche il sito visitvaldipeio.it per tutte le informazioni riguardanti anche questo bellissimo viaggio in mezzo alla natura, in mezzo alla neve. Insomma, Peio Music Village 2027 vi aspetta per un grande divertimento. E allora, a proposito di grandi ospiti che saranno al Peio Music Village 2027, andiamo con Graziano Cianni. Una delle sue più belle canzoni di quest'anno arriva, Romantico, e poi accontenteremo l'amica Valeria dalla provincia di Vicenza che ci ha richiesto Sierra Mare, Madre del Sur. E allora, pronti intanto ragazzi, partiamo con Romantico.

E con Alida Ferrarese, Sierra Madre del Sur, abbiamo contattato anche l'amica Valeria di Vicenza che ci ha richiesto questa bellissima canzone. E adesso ragazzi vi ricordo che ci prepariamo anche al Natale, perché dal 27 al 29 novembre andremo a ballare in Slovenia. Un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia, tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, i mercatini, le luci di Lubiana e la magia del lago di Bled. 459 euro per persona in camera doppia, la quota include il viaggio in pullman con partenza da Padova e toccherà ovviamente anche tutti i caselli autostradali di passaggio per la Slovenia, per appunto per prelevarvi e per portarvi in viaggio con noi. Due notti all'hotel Perla Resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia, visita guidata di Lubiana e al lago di Bled. Il trattamento sarà quello di mezza pensione, prima colazione e cena, perché ovviamente a pranzo sarete in escursione. Poi ci saranno due grandi serate di ballo con il nostro direttore Alex e Manuela Recchia come ospite e anche il nostro amico Gianni Drudi. L'ovviamente obbligatoria tappa al casinò per chi volesse appunto tentare la fortuna, diciamo che andate a divertirvi, però insomma se volete anche provare a prendere qualche soldino con le slot machine potete anche farlo. L'accompagnatore dell'agenzia sarà con noi e compresa nel prezzo c'è anche la polizza sanitaria. E a proposito di grandi ospiti che saranno con noi dal 27 al 29 novembre ballando in Slovenia, arriva Gianni Drudi. Vi presento questo suo ormai grande successo che ha fatto il giro del mondo. Ci balliamo questa Fichi Fichi per voi.

ci stai, fichi fichi con me, facciamo fichi fichi insieme, cantava Gianni Drudi nel 1995. Ne sono passati di anni da questo grande successo, però ancora ce lo ricordiamo molto molto volentieri. Veramente un grande successo che ha fatto appunto il giro d'Italia, il giro del mondo, in tutti i luoghi, tutti i mari, tutti i laghi, insomma dappertutto. Grande Gianni Drudi che sarà con noi in Slovenia con Manuela Arecchia. E adesso ragazzi siamo giunti ormai al termine di queste due ore insieme, vi do l'appuntamento per quanto mi riguarda, domani sarò qui a tenervi compagnia dalle 13 alle 16 in questo sabato che arriverà, in questo fine settimana, dalle 13 alle 16 sarò qui appunto a tenervi compagnia a Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con il vostro Patrick. Dicevo, vi saluto, vi ringrazio veramente di cuore per tutti i bei messaggi che avete mandato, le belle richieste che avete fatto qui a Radio Sorriso in cocktail di sera, un abbraccio grande a tutti voi e vi ricordo sempre di scaricare la vostra applicazione di Radio Sorriso, la nostra applicazione di Radio Sorriso sul vostro telefonino. Perché? Perché così potete portarci ovunque in giro per il mondo, durante le vostre passeggiate serali, durante insomma anche magari se state facendo della ginnastica, avete il telefonino lì a portata di mano, premete l'applicazione di Radio Sorriso, si apre e voi basta che cliccate su play e al momento sentirete tutto il palinsesto di Radio Sorriso, insomma sentirete tutte le dirette di tutta la giornata. Quindi scaricate l'applicazione dal vostro App Store Android o del telefonino, della mail, lo chiamiamo così, e appunto potete ascoltarci sempre dappertutto, mi raccomando, scaricate l'applicazione. C'è anche la sezione eventi dove potete appunto guardare tutti gli eventi di Radio Sorriso, il Gran Galà delle Orchestre che si terrà il 29 di ottobre, il pranzo e ballo degli ascoltatori di domenica 15 novembre, Slovenia d'Avvento tra i mercatini che abbiamo appena parlato e le luci e i laghi incantati con Gianni Drudi e Emanuele Arecchia, insomma tante tante belle cose con l'applicazione di Radio Sorriso. Io vi saluto, vi ringrazio e vi lascio in compagnia della bella musica con Luca Bergamini e Omar Codazzi, arriva per voi questa tempesta. Grazie a tutti amici, un abbraccio grande dal vostro Patrick, domani vi aspetto dalle 13 alle 16 qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ascoltate sempre Radio Sorriso con tutti i miei colleghi speaker, vi auguro una buona serata, un buon venerdì sera, a domani, ciao!

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
3: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
2: Ovviamente! Vieni anche tu!
3: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
4: Stusa Cucine e Chateau Dax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi, 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Store di reti aziendali Venezia Mestre, Tavagnaco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. homedecoitalia.it.
5: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto è la prova.
4: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
8: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
9: Sorriso!
10: Cari amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Sono le 20 e 3 minuti.
13: Radio Sorriso Meteo.
14: Amici di Radio Sorriso, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo ancora piuttosto variabile nelle prossime ore sulle regioni settentrionali, anche se si va verso un graduale miglioramento del tempo. Qualche piovasco però sarà ancora possibile, soprattutto tra il Triveneto e l'Emilia-Romagna. Nel weekend miglioramento ancora più deciso, qualche nuvola ci sarà comunque, ma con bassa probabilità di pioggia, ampie zone di sereno. Temperature stazionarie, siamo su valori un po' più autunnali, ma non particolarmente bassi. Per i dettagli comunque sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
15: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
16: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
18: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
20: Finite le vacanze!

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. E a te che sei qua e mi chiedi perché l'amo segnare.

0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Orocash.
3: Con il nuovo Subito Motori, bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
4: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
3: Ok.
4: Largo massimo 1,90 m.
3: Altro?
4: Da rivenditore verificato.
3: Trovato.
4: Wow!
3: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
5: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino a esaurimento posti disponibili.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a €9,50 al chilo. Da 2 kg in su, €7,90 al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
10: Sorriso!
11: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: 'Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
13: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
14: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
15: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
14: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
16: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Sorriso!
17: È il momento di Sorriso Grandi Firme.
18: Certo, le mie mani ti vorrò.
17: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
18: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
17: In compagnia di Alex.

Buonasera sorrisini e ben ritrovati nel venerdì sera di Sorriso Grandi Firme, l'ultimo appuntamento con questo nome, perché poi dalla settimana prossima cambieremo giorno di messa in onda e cambieremo anche finalmente il titolo a questo programma, perché si chiamerà Sorriso d'autore e vi terrò compagnia tutti martedì e giovedì dalle 20:30 alle 21. E noi partiamo subito invece a raccontare i brani di questa sera, di questo venerdì 9 di ottobre, e abbiamo iniziato con questa Magica Favola, brano direttamente dal Festival di Sanremo 2026, brano di Arisa. È una magica favola che racconta il percorso di una donna attraverso le diverse età della vita, dall'infanzia alle prime esperienze d'amore, fino alle delusioni e al desiderio di ritrovare pace, serenità e la parte più innocente di sé. Alla fine la vita viene vista come una magica favola proprio perché, nonostante le difficoltà, è ancora possibile riscoprire meraviglie e speranza. Proseguiamo invece con un brano di Laura Pausini e facciamo un salto nel 1998 con questo brano, che è invece, no, scusate, 2008, pardon, anno 2008, contenuto nell'album Primavera in anticipo. Invece no, parla del rimpianto per una persona che non c'è più, del dolore per non averle detto o fatto alcune cose quando erano ancora possibile. È una canzone sulla perdita, sui rimorsi e sull'importanza di non rimandare ciò che sentiamo davvero. Ascoltiamo con la voce di Rita.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane
0: che mai.
2: Radio Sorriso.
1: Più giovane
3: che mai.
4: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
5: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
6: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
7: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
6: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
8: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati? Trifolati Nova? Senti qua!
10: Perché Nova, del gusto è la prova.
11: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
12: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
13: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
14: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
15: Soggiorno conveniente negli alberghi della HIT di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
16: Sorriso.
17: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
18: Sono le 22 e 5 minuti.
19: Sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount.

0: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova
1: naturelle. Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti. Tutti per
2: Orocash. Sorriso.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Sorriso, ovvio.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto. 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
6: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni, 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
7: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Radio Sorriso.
1: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
0: Cosa?
2: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
1: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
2: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
1: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
4: Ovviamente! Vieni anche tu!
1: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
5: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
6: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Lo stracchino Latteria Soli è freschissimo, morbido e cremoso, preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
7: Sorriso.
0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
8: Radio Sorriso, il giovane che mai.
9: Sono le 23 e 3 minuti.
10: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
2: Sorriso.
3: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
4: Hit Universal Fun. Concediti una fuga autunnale nella Goriska in Slovenia. A ottobre e novembre negli alberghi Hit Universal Fun. Offerta last minute con soggiorni scontati del 20% tra domenica e giovedì ed il 15% il venerdì e il sabato. L'offerta include ricca colazione, parcheggio e ingresso gratuito ai centri di intrattenimento. Inoltre, con l'adesione al Privilege Club ricevi un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
5: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia del dottor Moneghini ad Attimis, all'erboristeria Erba Azzurra a Fagagna, erboristeria La Bottega delle Erbe a Filetto Umberto e alla farmacia del dottor Piazza ad Amano, chiamandolo 035 83 17 91 trovi il gel a casa tua a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro, 035 83 17 91.
4: Stai pensando di acquistare una nuova spazzatrice o lavasciuga professionale? Oggi il tuo investimento può essere ancora più conveniente. Le macchine Eureka, dotate dei requisiti previsti, possono accedere agli incentivi statali con un risparmio che può arrivare oltre al 48% del costo del bene. Scopri quali soluzioni possono accedere alle agevolazioni. Vai su eurekasweepers.com o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.

0: mezzanotte e un minuto. Cari amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Radio Sorriso. Viaggi notturni sulla musica più bella.
1: E si continua con un ballo di coppia, veloce e popolare, la polca.

0: Un sorriso di sera per ballare insieme.
1: Musica da ballo.
0: Musica da ballo. 30 minuti in pista.
2: Ora Radio Sorriso suona un bel moderato.

0: Di notte fai suonare il meglio della musica. Accendi Radio Sorriso.
1: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

0: È 1:02.
1: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
2: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
1: Ovviamente! Vieni anche tu!
2: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
3: Sorriso.
4: Cari amiche
5: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Accedete a Facebook e cliccate su mi piace.
5: Dite a tutti che Sorriso vi piace.